Sì, questa è la musica che ci piace. Era il tempo dei Bee Gees e del grande Barry White. La magia di quelle notti anche tu ricorderai. Si ballava stretti stretti al chiarore della luna. Si sognava ad occhi aperti osservando la laguna. Eravamo più felici o solo

L'estate cominciava con la spider lungo il mare, con il vento tra i capelli eravamo tutti belli. Fuggivamo via lontani con la vita tra le mani, una vita che scorreva con la radio che suonava. Eravamo più felici o solo un po' più giovani? Chissà, poi l'orchestra cominciava.

ti trasporta con la mente in un mondo che non c'è, dove suoni ed emozioni sono vivi dentro te, stanno nascosti in fondo al cuore e ritornano alla mente solo quando c'è qualcosa.

Eh sì, questa è la musica che ci piace. Si ballava stretti stretti al chiarore della luna. Si sognava ad occhi aperti osservando la laguna. Poi l'orchestra cominciava.

vengono alla mente solo quando c'è qualcuno che ti ama veramente. Solo quando c'è qualcuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: C'è un aggiornamento sulle news, ben ritrovati. L'Europa non fa abbastanza, sarebbe questa la posizione del campo largo dopo le dichiarazioni della presidente europea von der Leyen, Deborah Serracchiani, Partito Democratico.
3: Sull'europeismo non può esserci nessuna divisione, il campo largo lo ha detto fin dall'inizio e noi siamo convinti che in Europa si debba fare di più e meglio. Questa Europa non convince perché è un'Europa che non sta facendo i passaggi importanti e oggi la presidente von der Leyen qualcosa ha detto, ma bisogna andare fino in fondo.
2: La campagna di vaccinazione contro l'influenza è alle porte. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini per la campagna antinfluenzale che si aprirà i primi di ottobre. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Il mondo dell'arte contemporanea saluta Peter Max, artista tedesco naturalizzato americano, autore della copertina dell'album Yellow Submarine e del logo di MTV. Aveva 88 anni. Beatles, Jimi Hendrix e Mick Jagger sono stati spesso soggetti dei suoi ritratti. Max fu in grado di creare una perfetta commistione tra arte psichedelica e pop art in un periodo di cambiamento e agitazioni sociali. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: E radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 3:59.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione. Il governo ha sospeso il bollo per le autovetture e i ciclomotori con potenza fino a 80 kW per il 2027. La promessa è di rendere la misura strutturale. Ma secondo stime recenti, questa tassa fa incassare allo Stato 7,5 miliardi di euro all'anno, poi lasciati alle regioni. In questo senso i maggiori introiti interessano Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Il transito di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali. Le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale stanno colpendo o sono attese su Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche sulla Liguria. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. I Simply Red hanno annunciato Summer Funk 27, tour che interesserà anche l'Italia. Annunciati 5 concerti, il gruppo guidato da Mick Hucknall terrà la prima esibizione il 25 giugno 2026 a Venezia, esattamente in Piazza San Marco. Gli altri concerti a Roma, Pompei, Bari e Lucca. E questa l'ultima notizia.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Buongiorno, dal 5 ottobre torneranno le accise mobili dopo una nuova proroga dei tagli, cambia il sistema di sostegno dopo la pubblicazione del dato sull'extragettito IVA di settembre. Significa che dal 5 ottobre torneremo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo alla pompa, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto c'è dibattito sulla misura presa due giorni fa dal governo di tagliare il bollo per auto, medie piccole e moto. Claudio Borghi, senatore della Lega.
4: Il bollo, come tutte le tasse patrimoniali, diciamo così, è oggettivamente fra le cose meno tollerate, perché le tasse dovrebbero essere solo sui redditi, non sul possesso.
3: Ettore Rosato, deputato di Azione.
5: Io penso che tutto serve per la campagna elettorale, ci mancherebbe altro, però questa è una cosa utile, perché comunque rispetto al costo della benzina, al costo delle macchine, questa è una tassa che toglierla, io spero che verrà tolta in maniera strutturale, aiuta comunque le famiglie.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Trump, riserva
5: che comunque rispetto al costo della benzina, al costo delle macchine, questa è una tassa che toglierla, io spero che verrà tolta in maniera strutturale, aiuta comunque le famiglie.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Trump, riserverà al suo omologo cinese Xi Jinping, atteso a Washington il 23 settembre nel pomeriggio, una rara accoglienza in aeroporto, lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca. Chiudiamo qui anche questa piccola finestra delle 5 dedicata all'informazione. Torneremo fra un'ora per vedere come sarà il tempo oggi. Buona giornata.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

aggravosse tu va sul campanil più vecchio, la storia la te ciacola dei sottimpi lontani, del vecchio patriarca e dei siuri veneziani.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Sorriso!
10: È il momento di... Ma che bella giornata!

su Radio Sorriso. Fosse la storia, la storia veneziana sarebbe il cocai. Lo chiamano cocai. La storia di Vicenza invece, aspetta che strucco il bottoncino qua che mi sento male, io devo schiacciare un bottoncino qua. La storia di Vicenza invece ce la può cantare il buon Davide. Aspetta che non ho. No. Non c'è profumo di marchetta stamattina, abbiamo solo sigla. 3, 2, 1.

0: grazie, sei sempre molto gentile.
1: Buongiorno, finalmente è
0: venerdì. Ciao, ciao, ciao Davidone. Adesso tatà con la regina madre, guarda, come potremmo intitolare la canzone? Ricordi di gita in pullman.
2: Ciao tesoro.
0: No.
2: Specchio, specchio delle sì. mie brame.
0: Sì.
2: Chi è la più bella del reame?
0: Ma guarda.
2: Ciao caro.
0: Tesoro. Non è il caso di interrogare lo specchio, delle tue brave. Si sa che la più bella sei tu. La migliore sei tu. Non a caso sei la regina madre di questa radio.

da tanghero più che da tango. Allora, si scrive Mimì. Buongiorno Gio. Nella prima mattinata è davvero un piacere sentirti. Tu e Aurelia riuscite a strapparmi un sorriso come nessuno. E quei vostri versi pazzeschi. Che versi facciamo? È la regina madre che fa i versi, perché io le dico sempre: sistemati bene il cookie dent prima di parlare, prima di cantare, soprattutto, non lo vuol capire. A volte si dimentica, quindi vi auguro una splendida giornata con tanti sorrisi e tanta allegria. Un abbraccio anche a te e alla tua meravigliosa famiglia. Allora, poi devo esaudire un desiderio, sono 2 anni oramai che la rimando. Chiedo scusa, vuole rivivere con me? Mi sto preoccupando, perché io sono più giovane rispetto a lei. Vuole rivivere con me l'emozione di una notte in tenda, come faceva da bambina, in montagna. Io ho detto, guarda, non è il periodo. Non è periodo ideale primavera, bisogna andare lì in Carnia, se vuoi goderti la montagna in tenda, bisogna andare nel periodo invernale, sotto Natale, no? Andiamo su 2-3 mila metri e ci facciamo la notte in tenda. Però non vorrei che avesse qualche... Ciao Aurelia, andiamo dai! Primi 3 segni dello zodiaco, Ariete, oh. Oggi sarà... scusate, avevo promesso di non fare più il mona, invece mi schiaffeggio da solo. Ariete, oggi sarà opportuno usare un po' di prudenza e smorzare i lati più esuberanti del vostro carattere. Sarà necessaria tutta la vostra intelligenza per risolvere una situazione delicata. Nel pomeriggio potreste fare un incontro importante. Torelli, forse dovrete rinunciare a desideri ed ambizioni personali per fare un incontro alle richieste del prossimo. Se ciò si tradurrà in tensione e malumore, provate a manifestare le vostre esigenze e sottraetevi a rapporti assillanti, senza ferire chi avete accanto. Provate. Provare per credere. Gemelli, riuscirete a correre ai ripari trasformando una situazione a rischio in un grande successo. Chi affronterà un colloquio di lavoro otterrà risultati migliori delle attese. L'intesa con il partner sarà ottima e colma di passione. Grazie a chi? Grazie a Venere? Grazie a Giovanni Zan? Grazie a Venere. E adesso via di Begin, con la voce straordinaria di Annalisa Simeoni, e questo

Annalisa Simeoni, cancro in ambito lavorativo. Non vi farete turbare da nulla e proseguirete con decisione verso la meta. In campo sentimentale sono possibili dei battibecchi con la persona amata. Per qualcuno un vecchio amore potrà spuntare all'orizzonte suscitando sensazioni molto intense. Leone, molti di voi riallacceranno un nodo d'amore, ma lo faranno in modo intelligente, lontani da occhi indiscreti, evitando così inutili giudizi da parte di terze persone. Il vostro notevole magnetismo, scusa se è poco, sarà notato anche nell'ambito lavorativo, ne trarrete deliziosi apprezzamenti. Vergine, il clima della giornata non sarà ideale, potranno crescere i contrasti con l'ambiente circostante e con quello domestico, ma avrete la possibilità di convincere gli altri che siete dalla parte della ragione. In amore è un momento piuttosto positivo. E adesso, prima della pubblicità, signori belli, signori cari, vi faccio sentire questo mashup dell'Alpino con Loris Gallo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Pennarello indelebile. Cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.

musica. Come rovinare un capolavoro. Perché mi torna in me. Potrei cantarla con Tiziana, però. Fare un esperimento. Andiamo, dai, un quarto d'ora e saranno le sette. Bilancia, l'armonia e le buone ispirazioni vi renderanno dinamici, creativi e pieni di positività, anche nei confronti delle persone più pigre o difficili da trattare. Ne seguirà una giornata dal ritmo veloce sul lavoro e stuzzicante sul piano delle avventure sentimentali. Scorpione, siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere i risultati migliori. Potrete toccare il cielo con un dito se avete un rapporto amoroso stabile. Potreste anche ritrovarvi innamorati se siete ancora da soli. Venere, in aspetto favorevole, vi renderà molto vulnerabili. Sagittario, Saturno favorirà il dialogo, saprete dire le parole giuste per affascinare chi vi piace. Il pianeta sarà anche utile se vivete un rapporto di vecchia data, perché le incomprensioni possono minare anche le coppie più rodate. Per qualche single sboccerà pure l'amore.

0: Puccini su Radio Sorriso, ore 6:52 del mattino, il mattino di venerdì, giorno 18 di settembre. Stasera il circo a Belluno, il circo magico. Avete prenotato il vostro posto? C'è un numero di centralone a fare, ci sono gli ultimissimi posti. 0423 7367, voi bellunesi delle zone limitrofe, uno spettacolo assolutamente pagato da noi di Radio Sorriso, è vero, con grandissimi artisti internazionali, no? Il circo magico a Belluno. Hola, andiamo con il Capricorno. Fidatevi di chi vi offrirà un aiuto o un consiglio, sarà del tutto gratuito e una prova della stima e della fiducia che avete saputo conquistare. Il partner potrebbe apparirvi un po' freddo, cercate di essere più comprensivi senza immaginare fantasmi di rivali. L'acquario, sotto l'influsso della luna in ottimo aspetto, questo venerdì sarà ideale per ogni iniziativa che riguardi la vostra abitazione. Se dovete vendere, acquistare o ristrutturare casa, potete muovervi nel modo più corretto e vantaggioso. Passione intensa in amore. Se non avete nulla da ristrutturare o da fare in casa, venite a casa mia che c'è da mettere mano a tutto, alle tapparelle che le devo cambiare, anzi cerco aziende che mi forniscano tapparelle abuso della radio a prezzi con il sorriso, cerco dipintori per dipingermi casa, la devo fare tutta, tre stanze, un soggiorno, la cucina, il bagnetto, ok, a prezzi naturalmente con il sorriso. Va bene, dai. Pesci, nel campo sentimentale non si profilano grandi slanci e neppure la disponibilità da parte vostra di abbandonarvi al richiamo della passione. Siate pronti però a rispondere alla richiesta di confidenza e di dialogo da parte di chi vi è accanto. E questo è tutto per l'oroscopo di oggi, appuntamento che tornerà domani sabato, quindi tutto posticipato di alle 8 del mattino domani l'oroscopo. E adesso la crisi è il titolo della mazurka con Gabriele Zilioli.
1: Non

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto. Oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa. PFM Amarostica. E sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 7 e 6 minuti.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buongiorno, sull'autostrada A1 ci sono 3 chilometri di coda a causa di un incidente tra San Cesareo e Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Nebbia a banchi segnalata tra Ronco Bilaccio e Aglio. Sulla A4 code per traffico intenso tra Dalmine Bivio con la A58 e tra Tangenziale Est e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi verso Torino. Code a tratti verso Trieste tra il bivio della A4, raccordo Viale Certosa, e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti fra Castellanza e bivio con la A8 in direzione della tangenziale ovest di Milano. Sulla A11 rallentamenti fra Monte Catini Terme e Altopascio verso Pisa a causa del traffico intenso. Rallentamenti sempre nella stessa direzione anche tra Capannori e Chiesina Uzzanese. Un chilometro di coda sulla A14 tra Bologna Fiera e San Lazzaro a causa di un veicolo in avaria. Sulla A24 è chiuso al traffico il nodo della A24 A1 provenendo da Roma verso Firenze e verso Napoli per lavori. C'è poi coda di 2 chilometri tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma per traffico congestionato. Buon viaggio!
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero?
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Mazurka di Orlando Campanini. Ma buongiorno, salutiamo ed abbracciamo tutte le persone che solitamente puntano la sveglia alle 7 del mattino. Ciao, ciao. Caffettino? Che profumo di moca, anche qui più che di moca, profumo di caffè, basta qui. Perché ad ogni cambio ora, sai, allo scoccare di ogni ora si aprono gli studi, il sorriso, ma non soltanto il sorriso, anche di tutte le altre radio che pagano l'affitto con noi, di questo stabile ogni mese. E ci ritroviamo tra i vari operatori a gustare il caffettino assieme. Facciamo team, facciamo squadra. Va bene. Come siamo messi a benza, ai prezzi della benza del gasolio? Io sto ascoltando di tutto, sto leggendo tutti i vari resoconti del Consiglio dei Ministri, però. Torneremo mai a pagare, che so, il giusto, quell'euro e 50 a litro? Cioè, tutte queste robe mi sembrano prese per i fondelli. Dal 5 di ottobre tornano le accise mobili, cosa sono e quanto fanno risparmiare sul pieno? Sono convinto di non risparmiare niente. 5 ottobre non si va a zero con lo sconto sulle accise perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Questo l'ha annunciato la Giorgetta nella conferenza stampa al termine del CDM. Questo governo ha aggiunto, ha perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che dal 5 di ottobre noi torneremo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo. A quanto sia stamattina c'è qualcheduno che riesce così per curiosità, perché nella giornata di oggi la dovrò fare, insomma, un po' di benza, perché non mi sto muovendo più. Ho reimparato ad andare in bicicletta, a muovermi per gli spostamenti brevi con la bici. Come siete organizzati voi? Mamma mia, a quant'è la benza? Dai, fatemi qualche foto, mandatemi qualche stazione di servizio con i prezzi, che voglio vedere se sarà il caso di dire le parolacce ancora o mettermela via come al solito.

chi era Boldi, no? Ehi, Cipollino! Cipollino è il titolo del Fox con l'orchestra di Paola Fabiani. 7:23, adesso io vorrei raccontarvi la storia di una storia che arriva da Ancona, la storia che riguarda un rifugiato curdo siriano, ed è una bella storia, insomma. Da rifugiato a benefattore, per lui è stato non proprio un attimo, però insomma questa è la storia di Hakim Gafur, che è arrivato in Italia su un barcone più di 10 anni fa, è una storia come tante altre. Quindi questa è un'iniziativa che parte da questo ragazzo che si è perfettamente integrato con il nostro paese, che rispetta le leggi del nostro paese, si è trovato un lavoro, anzi ha aperto non una ma due attività. Quando accogliamo queste persone che non vengono per delinquere, per me ben accette. Allora, se sei uno studente e i soldi in tasca sono pochi, c'è un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono assolutamente gratis il lunedì a pranzo. Non bisogna spiegare nulla a nessuno, nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo. Dietro il bancone non c'è una catena con un ufficio marketing dietro, ma c'è questo ragazzo, questo uomo, Hakim Gafur, curdo siriano in Italia nel 2015, è scappato da una guerra che gli aveva portato via praticamente tutto. Ha ottenuto l'asilo politico e conosce bene il valore della solidarietà. Un panino non è solo un panino, non c'è nulla di retorico nell'iniziativa di Hakim Gafur, ma solo la volontà è di aiutare chi ne ha bisogno. È sopravvissuto a 5 giorni di mare su una barca di 20 metri. Hakim Gafur vuole solo essere utile. Credo che sia una cosa importante per tutte le comunità che vivono nel quartiere, racconta, no? Il nostro vuole essere un aiuto a chi è in difficoltà, ci sono tanti minori che non possono permetterselo, nessuna fila umiliante ma solo una telefonata per dire in quanti si è e cosa si desidera mangiare, così la cucina si organizza senza poi sprecare cibo, no? E chi arriva trova il piatto già pronto come un cliente qualunque, non paga assolutamente niente, capita di lunedì. È un dettaglio che dice molto in questa storia, dove il rispetto della dignità è considerato assolutamente fondamentale. Poi stessa idea ma un altro mestiere. Chi pensa che si tratti di un'operazione isolata, no? Un gesto simbolico da raccontare una volta e poi da archiviare, insomma, non ha capito chi è Hakim Gafur. Nello stesso quartiere è titolare anche di un salone da parrucchiere dove il martedì i tagli di capelli sono gratuiti per i pensionati in difficoltà economica. Vabbè, con lo stesso meccanismo di prenotazione.

per un milione. La vostra razione quotidiana mattutina di Radio Sorriso la dovete avere assolutamente, perché poi state bene tutta la giornata, no? Mi rivolgo al muro in velocità perché c'ho Gianni Dego lì che è pronto per cantare, ma è pronto anche per sentire la sua canzone perché è all'ascolto. Ciao Gianni, sempre un piacere. Cristian.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli in negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Ciao ragazzi.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: su Radio Sorriso, siamo addirittura arrivo, abbiamo gli ultimi 10 minuti abbondanti da condividere assieme. Prima l'ho nominato e non l'ho mandato, lo mando adesso, Cristian.
1: Buongiorno agli amici ascoltatori di Radio Sorriso.
0: Buongiorno.
1: Caro saluto da Cristian di Erbezzo, Verona.
0: Sì.
1: Oggi che è venerdì e sono stato al mercato, vorrei ascoltare il mercato di Montichiari.
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: E buon fine settimana.
0: Ok, grazie e buon fine settimana anche a te, ragazzo.

Bello! Aspetta, perché adesso devo. Vi do le notizie in francese perché arriva dalla Francia e da Marsiglia e io non ci posso credere. Allora, la polizia francese ha fermato un SUV insospettiti dalle manovre dell'auto. La polizia, insomma, ha fermato questo SUV e si è trovata davanti ad una scena grottesca con un bambino di 9 anni che stava guidando, stava guidando con il padre nel lato passeggero, forse voleva prepararlo in anticipo per l'esame della patente oppure non aveva semplicemente voglia di guidare. Di certo, lasciare il proprio SUV in mano al figlio di 9 anni, dico io, non è mai una scelta responsabile, soprattutto nel centro di una città come Marsiglia, in Francia. Allora, i poliziotti sono stati attratti dall'andatura, no? A zigzag, i poliziotti hanno affiancato immediatamente il veicolo per verificare le condizioni del conducente. Pensavano, questo va a zigzag, vuoi vedere che lo blocchiamo ubriaco? Vuoi vedere che lo fermiamo e gli togliamo la patente? Ma sarebbero, mai si sarebbero aspettati una scena del genere. Insomma, questo fantolino, come dicono a Venezia, che a malapena arrivava ai pedali, senza cintura addirittura, e nel posto del passeggero il papino con il fratello minore in braccio, intento ad effettuare alcune correzioni al volante con una mano nel caso il figlio non fosse riuscito ad andare dritto. Ma pensa a te che farloco, il farloco del giorno questo, fortunatamente arriva dalla Francia. Vabbè, fermato il SUV, i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli e nei contenitori di una portiera hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico, no? Il genitore, un cinquantenne, è stato immediatamente arrestato, l'auto posta sotto sequestro e i bimbi consegnati alla mamma. Ora il caso si stanno occupando il tribunale penale da una parte e i servizi sociali all'altra, cioè questo delinquente è chiamarlo poco, insomma. E dire poco, vogliamo commentare, apriamo e chiudiamo un sondaggio, no, non c'è tempo perché devo andare, però è qualcosa della Francia, bisogna mandarla, e questa è proprio la Marsigliese.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Sorriso!
14: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Sono le 8 e 4 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
19: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
20: A Radio Sorriso le ultime notizie.
21: Buongiorno da Mattia Venini. L'Italia è pronta a inviare la Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act, scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo, per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alai Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A alle 20:45 Monza Sassuolo. Queste le breaking news di TG Com 24.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Sorriso!
24: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
25: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
27: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
28: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
29: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
30: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Sorriso!
31: È il momento di A Pieno Ritmo!
32: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Siamo partiti alla grande, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo, edizione di Classe 1 che apre questo appuntamento del venerdì. E sì, siamo arrivati al fine settimana con la bella voce di Paola Fabiani e la sua La vita è bella. Dicevo buongiorno a tutti voi, bentornati, buon venerdì, magari un venerdì che inizia col botto, magari con una bella notizia, o magari, che so io, avete iniziato un venerdì che fa parte di un bel weekend lungo, quindi siete già a casa pronti per partire, o che so io, è arrivato il momento di vivere l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, perché ci sarà ancora qualcuno che deve andare in ferie, penso, no? C'è chi va poi nel mese di ottobre o comunque dopo la metà di settembre. Raccontatemi in poche parole come inizia questa giornata al 345 48 45 663 oppure al telefono allo 0423 736680 o 736681, e noi staremo 2 ore insieme anche con quelle che sono le vostre richieste musicali, i vostri brani preferiti, magari facendo qualche augurio di un buon anniversario, di un buon compleanno. Quindi intanto partiamo con questo bel brano. Buongiorno.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Pietro Galassi, Joselito, Marco Cimarelli, Federico Livotti e Gabriele dei Philadelphia con questa La Spalmas ci portano in un ritmo estivo. E vado a salutare la Michelina di Conegliano, un grande saluto va anche a Solidea di Rodeano Altro. Si continua con la musica, arriva ciao ciao, arrivederci Beatrice Orrigo, Serena Lofaro.

0: La Danimals Band con Nocciolocca sempre qui su Radio Sorriso. Io vi ricordo che questa sera Radio Sorriso vi porta al Circo Magico. Eh sì, il Circo Magico vi invita ad uno spettacolo imperdibile proprio questa sera, il 28 settembre a Belluno. La serata è con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini, grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie e tanto altro. Non perdetelo, quindi prenotate il vostro posto gratuito, e ripeto, prenotate il vostro posto gratuito a partire dalle ore 9 allo 0423 7367. Vi ricordo che il Circo Magico è in via dell'Artigianato a Carossa a Belluno. Biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre dalle ore 17.30 alle ore 21. E se volete prenotare il vostro posto gratuito grazie a Radio Sorriso, chiamate allo 0423 7367. Un'opportunità e un'occasione imperdibile.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray.
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Oh no.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Sorriso.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
13: Info al 0423 7367.
14: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
15: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
14: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Gianni Drudi con L'Ultimo Clown, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi devo ricordare un appuntamento imperdibile, quello per domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, proprio con il pranzo di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di XIII Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, e quindi tanto divertimento, ma non solo, solo perché ci saranno anche i nostri graditissimi ospiti Graziano Cianni, Linda Biscara e Matteo e tanti altri. Quindi rimanete sintonizzati, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante tante sorprese per una giornata e per una domenica che vi rimarrà nel cuore. Se non avete mai partecipato, partecipate, perché chiunque arrivi al pranzo di Radio Sorriso poi di solito torna ogni anno, anche perché è una domenica dove appena arrivate potete iniziare a ballare, poi si mangia, poi si balla, poi si fanno due chiacchiere, poi si ci diverte insieme, in poche parole, e quindi una bella giornata. Menù tutto compreso 42 euro a persona. I dettagli li trovate anche sul sito sorriso.it, ma vi ricordo che se volete prenotare a partire dalle ore 9 apre il nostro centralone allo 0423 7367, e mi raccomando non aspettate troppo, perché intanto il 4 ottobre è dietro l'angolo, ma poi comunque i posti sono limitatissimi, perché è sempre, come dire, molto atteso il pranzo in quel di Udine a XIII, quindi siete già in tanti, ringrazio perché avete prenotato in tanti, però continuate a farlo finché c'è posto.

0: E allora è entrato il sole di Radio Sorriso. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Giovannino e buongiorno anche ai nostri sorrisini. Pronti per quesito del giorno? Oggi di cosa parliamo? Lo sai? Ti sei informato?
0: Io lo so, ma adesso mandiamo la sigla.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, dove mi porti oggi, in quale quesito, in quale ricordo, in quale bel momento, in quale risata?
1: Bravo, hai detto proprio bene il tempo, parliamo del passato. C'è una moda del passato che vorreste rivedere oggi? Cioè, tipo, non so, cosa frivola sull'abbigliamento, i pantaloni a zampa, i gettoni telefonici.
0: Mamma.
1: Le musicassette, i mitici look anni 80 e 90.
0: Quale moda? È vero, perché ci sono state tante mode che hanno segnato il passato e che hanno segnato quella che poi è stata magari la nostra adolescenza o comunque sì, la nostra vita. E poi man mano queste mode sono sparite, no? Perché
1: magari per lasciare posto all'innovazione, però un po' di nostalgia si prova sempre quando si è passati una cosa da una cosa all'altra, è vero?
0: No,
1: in meglio,
0: certo,
1: o in peggio, insomma, qualunque sia. E allora, quale moda o usanza del passato secondo voi dovrebbe assolutamente tornare? Scrivetecelo su WhatsApp, raccontateci anche perché, oppure fatelo allo 0423 736 680, dicendolo a noi, giusto Giovi?
0: Giusto. Se invece volete scriverci proprio su WhatsApp e mandarci una bella nota vocale, usare la vostra voce e quindi co-condurre insieme a me questa parte di trasmissione, basta digitare su WhatsApp il 345 48 45 663. E tu Tiziana, c'è una moda che vorresti che tornasse del passato, che non c'è più, qualcosa che non si usa fare più, una tradizione che, o comunque diciamo un modo di vestire che no?
1: Guarda, io vorrei che tornasse la disco music.
0: La disco music, vedi?
1: La musica degli anni 70, primi 80.
0: Vedi anche
1: quelle canzoni
0: quello,
1: che hanno un ritmo sia rilassante che calzante. Adesso solitamente quando vai in discoteca senti un tum tum tum tum che vieni fuori dalla discoteca che sei rincitrullito. Mentre quella musica disco music degli anni 70, secondo me era tutta un'altra cosa, forse perché sono stati gli anni più belli della mia vita, 70-80.
0: Forse anche per quello, è vero, effettivamente. Io per esempio magari non ho un qualcosa a livello di moda, di vestiario, però ho un oggetto che vorrei che tornasse in voga per tutti, il Walkman. Te lo ricordi il Walkman?
1: Il Walkman, quello
0: con le cassettine portatili,
1: con le cuffiette
0: di spugna,
1: che si rompevano ogni 2x3,
0: ne compravi un bancale e poi si incagliava la cassettina, dovevi fare anche il lavoro di tagli e cuci.
1: Però la cassettina, che bella.
0: Però ecco, una cosa che vorrei che tornasse di moda, pochi giorni fa un'ascoltatrice ci ha portato un Walkman per ricordo eccetera, e devo dire mi ha fatto veramente piacere fare quel click, il click, no, del tasto play,
1: sì,
0: con la testina che inizia a toccare il nastro e inizio a sentire.
1: Poi c'era
0: proprio
1: la pausa anche.
0: C'era la pausa, e poi c'era il rec, il famoso rec. Nei Walkman un po' più moderni c'era la possibilità di registrare sopra il nastro. E allora io cosa facevo? Andavo a registrare tutte le cassette di mio fratello. Quindi lui registrava magari.
1: Anch'io mi registravo le cassette una volta. Facevo un mix da sola.
0: È così, una volta si faceva così. Allora raccontateci qual è la moda del passato che vorreste rivedere oggi. Dei pantaloni a zampa, i gettoni. Raccontatelo voi a Radio Sorriso. Grazie Tiziana.
1: Grazie a te, buona giornata.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando A Pieno Ritmo. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Sorriso!
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 9:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo per il 2027. Il provvedimento è finanziato per 2,3 miliardi ricavati dalla rimodulazione di fondi ancora da ripartire. In vigore anche il prolungamento del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League, travolti 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Volley, Italia agli ottavi degli europei da prima del girone. Battuta 3-2 la Slovenia. Domenica a Torino i ragazzi di De Giorgi sfideranno la Danimarca. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Sorriso!
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima.
24: E per il gas?
25: Ottima.
24: Internet?
25: Ottima.
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero!

Alex Villani con Capogiro apre questa seconda ora insieme. Si parla di mode, mode del passato che vorreste rivedere oggi? Questa è la domanda che poniamo ai nostri sorrisini oggi. Tante sono le risposte, qualcuno la mette diciamo sul generale. Per esempio l'amica Giuliana di Viterbo scrive: Giovanni, io vorrei che la società e il modo di vivere del passato, quindi un po' tante mode, no, del passato, che sicuramente poi ora non ci sono più e hanno anche un po' modificato la società. Grazie Giuliana, un abbraccio fortissimo. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggini al 345 48 45 663 oppure a rispondere alle vostre telefonate allo 0423 736680 o 736681. Saluto l'amica Gabriella di Cittadella con Castellina Pasi e Santa Monica.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile, solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91, musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo, questo, allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

Silvano e Mauro Band con Sulla Neve, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare l'amica Virginia che ci scrive così: ciao ragazzi, stanno velocizzando tutto per dare spazio alla macchina. A me di una volta piaceva tutto perché tutto puntava non al consumo ma era di dimensione a persona. Vedi per esempio il Walkman di cui parlava Giovanni prima, dovevi per forza risolvere da solo il problema con il cervello. Effettivamente è vero, cioè quando si incastrava il nastro nella bobina tu dovevi stare attento a toglierlo ma non a romperlo, e se lo rompevi dovevi prendere un po' di scotch e cercare di unirlo, anche se poi si sentiva sempre un po' il saltino, però comunque se lo facevi bene poteva andare avanti. Quanti quando magari con la penna dovevi tirare indietro il nastro, usavi una penna, no? E lì era tutto un po' più manuale e anche meglio, secondo me, per carità. Poi se aprissimo il discorso qualità audio, magari ora abbiamo fatto dei passi da gigante, però riuscissimo a unire un Walkman con la qualità audio attuale, sicuramente sarebbe una bella trovata, e io sicuramente sarei uno dei primi che lo acquista. Arriva Francesca Mazzucato adesso, una bella tarantella dal titolo Taranta Mediterranea.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
15: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e B-Record per questo bel brano, Francesca Mazzucato con Rumore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi parliamo di mode del passato che vi piacerebbe riportare ai giorni nostri, e allora sentiamo l'amico Paola, scusate, l'amico Paolo, che cosa ci racconta. Prego. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Paolo di Verona.
1: Sì.
2: E volevo anch'io dare il mio contributo in base al vostro coso di oggi, che la vostra ricerca di mercato, diciamo, tra parentesi.
1: No, beh, nostro argomento,
2: io
1: dai.
2: Vorrei che tornasse il tempo quando ero molto più giovane, che si andava a ballare a Jesolo, alla Baia degli Angeli. Allora c'era moda che tutti i ragazzi detti baiosi avevano i capelli abbastanza lunghi, diciamo fino sulle spalle, e li portavano, li spostavano solo così con un movimento della testa. Mi ricordo che allora i baiosi, i cosiddetti baiosi, dovevano avere anche tutti quanti, erano la Dian. Se non avevi Dian non eri baioso e non potevi andare a ballare alla Baia degli Angeli. Saluti a tutti, grazie, buona giornata.
1: E allora grazie Paolo per averci portato in questo bel ricordo. Quindi tu eri un baioso, ma chissà quanti ex baiosi ci sono all'ascolto. Dai, fatemi sentire, qualcuno si ritrova in questo ricordo dell'amico Paolo. 345 48 45 663. Intanto devo fare degli auguri per un 50° di matrimonio agli amici Silvano e Silva. Auguroni, auguroni per questo bel traguardo, 50 anni di matrimonio insieme. Gli auguri arrivano dall'amica Lida, ma arrivano da tutta Radio Sorriso, e vi festeggiamo proprio con Omar Codazzi e 50 Primavere. E mi raccomando, rimanete così, perché è bellissimo quando si arriva a passare 50 anni insieme. Ancora tanti auguri.

0: L'allegra brigata con questo bel Aligalli, vacanze a Rimini. E allora vado a salutare subito l'amico Paolo Di Magnago. Ciao Paolo, io vorrei ascoltarti. Ciao Giovanni, io vorrei ascoltare il brano Campionessa dei Lisoni, dedicarlo all'amica Loretta di Spilimbergo. Un abbraccio, allora tra poco ti accontentiamo. Sentiamo anche la Enza di Verona. Ma sì, dai, la sentiamo perché lei si ricorda di un qualcosa che più ricordo. Però
1: era da un po' che non vi sentivo.
0: Ah, beh, bentornata.
1: Compagnia bella, comunque siete sempre favolosi.
0: Grazie.
1: Ho appena ascoltato la canzone, quella dei 18 anni, ma che meraviglia, che meraviglia.
0: 50
1: primavere. Siete sempre favolosi, delle musiche simpaticissime. Che dirte, avanti sempre. Io sono Inza,
0: avanti tutta.
1: Di Casteldazzano, Verona. Ok, dei ricordi dei vecchi tempi, che memorie, quando si andava a lavorare in bicicletta col ghiaccio per terra, si arrivava a lavorare tutte ghiacciate, capelli,
0: sì, diciamo che quella non è proprio una moda,
1: tutto.
0: Perché oggi...
1: Che ricordi, ragazzi, ciao, buona giornata.
0: Un abbraccio, ciao Enza. E allora, no, dicevo, oggi chiediamo una moda del passato, una moda che può essere una moda del vestiario o una moda che si aveva di fare qualcosa o un oggetto che poi è passato di moda, no? Ho fatto l'esempio del Walkman, l'amico prima faceva l'esempio di un determinato taglio di capelli, eccetera, che poi sono passati di moda e che vorreste che tornassero. Non so, per esempio i pantaloni a zampa, qualcuno, non so, mi viene in mente perché qualcuno li ha citati prima, oppure che so io, vabbè, comunque qualcosa che è logicamente una moda del passato che vorreste che ci sia anche in questo 2026. Arriva Lisoni con Campionessa e poi, poi torniamo.

0: siamo ascoltati Risoni con Campionessa sempre qui, e parlando di campionesse è arrivata Iris.
1: Buongiorno sorrisini, buongiorno Giovannino.
0: Buongiorno Iris, oggi giornata speciale per l'amica Norma di Noale che fa il compleanno.
1: Auguri,
0: auguri
1: Norma!
0: Auguri Norma, auguroni, un abbraccione fortissimo da parte di tutta Radio Sorriso, e noi la festeggiamo.
1: Certo, con certo. Una canzone.
0: Tanti auguri, auguri della Millennium Band e auguri ancora forti Norma, un bacione fortissimo. Ci ritroviamo tra poco, Iris.
1: Ci ritroviamo tra poco. Io posso fare gli auguri anche alla mia amica Manu?
0: E allora auguri, Manu!
1: Perché compiono gli anni tutti e due lo stesso giorno, tutti e due il 18.
0: E allora auguroni a tutti e due, e vi festeggiamo con questo bel brano.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
2: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha espresso piena vicinanza e solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per il grave atto intimidatorio che ha subito e auspicato che si faccia presto piena luce sull'accaduto e che il responsabile venga individuato e punito come merita. Stefani afferma che quello rivolto contro il ministro è un gesto vile che ci porta ai periodi più bui della nostra storia.
8: L'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Porto Gruaro ha ricevuto un nuovo ecografo multifunzionale carrellabile completo di relative sonde dal valore complessivo di 40.000 euro interamente finanziato da Banca Prealpi San Biagio. Inaugurato anche uno spazio protetto riservato ai bambini all'interno della sala d'attesa del pronto soccorso finanziato dall'associazione Humanitas DIU per un valore complessivo di 10.000 euro.
7: In Veneto la misura sul bollo approvata dal Consiglio dei Ministri riguarda una platea di 1.924.897 persone fisiche che possiedono almeno un'auto o un motociclo fino a 80 kW di potenza. In regione circolano complessivamente 2.005.825 automobili e 501.198 motociclette, per un totale di oltre 2.5 milioni di veicoli sotto la soglia prevista.
8: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marchi aderenti.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Sorriso!
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano. Elena Cammarrone, sei tutto, bentornate a Farfalle su due ruote.
2: E salutiamo la Bicoloris di Mestrino, salutiamo anche Rita di Maniago che ci augura una buona giornata. E poi salutiamo Vilma. Vilma di Novaledo dice se si può ascoltare una canzone di Igor Chimetto, poi ti accontenteremo.
1: Assolutamente, oggi argomento del giorno super interessante perché parliamo di mode del passato che vorremmo ritrovare in questo anno, quindi nel 2026.
2: Beh, ce ne sono tante di mode, cioè, che
1: può essere anche modi, lo estendiamo in generale, poi può essere anche una moda proprio nel vestiario, sai che passato.
2: Beh, ma quello c'è. Del vestiario credo che sia un po' ciclico, nel senso
1: sì,
2: che se tu guardi ogni tanto ritornano
1: magari
2: tipo i
1: jeans
2: a zampa di elefante.
1: Certo.
2: Ritornano determinate cose,
1: i tagli dei capelli per esempio,
2: sì.
1: Ogni tanto tornano, ogni tanto no, dipende.
2: No, tipo io mi ricordo l'altro giorno ho visto una fotografia, io ero con il body. Cioè, una volta portare i body era una cosa normalissima.
1: Quindi è una cosa
2: spero
1: che vorresti.
2: Spero che non.
1: È invece una moda del passato che ti piacerebbe tornasse?
2: Ma non lo so, ci dovrei pensare.
1: Io ho pensato a un oggetto che poi ha fatto la moda, è il Walkman.
2: Ah, beh, sì, però in realtà c'è ancora la possibilità, magari non è il Walkman, però di ascoltare la musica.
1: No, assolutamente, però il Walkman nella fattispecie, perché se tu ci pensi, dovevamo essere attenti al Walkman quando si mangiava il nastro, dovevi togliere la bobina, poi se si rompeva devi mettere lo scotch e stare attento, unirlo.
2: Non si rompeva. Non la dovevi rompere.
1: Più qualche volta
2: altrimenti
1: mi ha
2: non potevi usare il Walkman.
1: Quante volte mi ha mangiato il nastro.
2: Quello sì, però insomma eri anche bravo a sistemarli.
1: Sì, poi i nastri delle varie cassette, sì. O con la penna quando dovevi.
2: La famosa Bic che ha portato una fortuna più che altro per i Walkman, non per la scrittura.
1: È vero, effettivamente è vero, almeno qui in Italia.
2: Perché aveva gli scansi, se
1: vero,
2: ti ricordi.
1: È vero. Beh, pochi giorni fa io e te ci siamo trovati davanti a un Walkman e io sono tornato indietro nel passato.
2: È vero, che ci ha spedito un'ascoltatrice, ci ha dato un'ascoltatrice, grazie.
1: Salutiamo Ivo Darmarghera che vuole fare tanti auguri anche lui a Norma di Noale.
2: Auguroni.
1: E
2: ancora.
1: Cosa ci richiede Iris?
2: Una vecchia canzone italiana, Cara Italia.
1: Gianmarco Bagutti e Artisti Bagutti. E poi tra poco
2: l'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical, e nel mezzo ci sarà anche Igor Chimetto per Vilma da Novaledo.

0: Radio Sorriso, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
0: Sei
1: ascoltatori,
0: bello carico,
1: di Radio Sorriso. Sono carico Giovanni, perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante, e le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura, ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni. E qua ti parlo di una persona che soffriva, che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo, sono dei dolori che migrano, e chi soffre di fibromialgia sa di che cosa parlo. L'ho presa per effetto della disperazione, e adesso trovarmi che mi alzo al mattino e che ho riposato tutta la notte, non mi sono più svegliata per il dolore, e ora che ho dimezzato anche i farmaci antidolorifici, per me è una soddisfazione veramente incredibile. Tutto questo è un aiuto che abbiamo potuto dare alla signora Lucia, che soffre di fibromialgia.
0: Certo.
1: Okay. Che cosa abbiamo dato alla signora Lucia? Ecco perché sono così carico e sono così felice. La stuoia, perché chi soffre di fibromialgia, la stuoia, l'alta frequenza, dà un aiuto a diminuire il dolore causato dalla fibromialgia. Se voi soffrite di fibromialgia e volete avere in casa gratis in prova il nostro prodotto, 880 20 40,
0: 880 20 40. Per chi sente parlare per la prima volta di stuoia, nella seconda parte della trasmissione noi vi parleremo di come posizionarla, di come attivarla, eccetera eccetera. Qualche minuto, il tempo di una canzone.

0: Caro Antonio Poli di Amel Medical, è il momento di spiegare, meglio che lo faccia te, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Potrei farlo benissimo anche io, insomma, dopo tanti anni oramai di collaborazione, come distendere e sistemare una stuoia, però.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta come agisce la stoia, che cos'è. Allora, il campo magnetico si distingue in tre parti, cioè c'è il campo stabile, campo magnetico stabile, che sono le classiche calamite, o il campo magnetico terrestre, campo magnetico stabile, che viene se tu usi una calamita, la calamita tipo quella che abbiamo nei cassetti e quant'altro, quella produce un campo magnetico stabile. Poi abbiamo i CEMP, campi magnetici pulsati, che è una vita che vengono usati soprattutto in ortopedia per accelerare la calcificazione del callo osseo. E poi abbiamo che si distinguono i CEMP in due frazioni, campo magnetico in bassa frequenza e campo magnetico in alta frequenza. I nostri dispositivi, tutti quelli che abbiamo, in particolar modo Antidolor Pro, cioè questo ultimo dispositivo altamente professionale che produce 250 Gauss per canale e a 4 canali, ha la possibilità di fare sia la bassa frequenza sia l'alta frequenza, oppure entrambe in contemporanea. L'alta frequenza è quella della stuoia, va posizionata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta la superficie del vostro materasso, che sia esso singolo, che sia esso francese o matrimoniale. Cosa importantissima, cosa succede? Quando noi andiamo a letto alla sera, produce un campo magnetico che non è percepibile dal corpo umano, non sentiamo vibrazione, non sentiamo calore, non si nota nulla, ma le nostre cellule assorbono questa energia, ci permettono di rilassare tutto il sistema muscolare, ci permettono di contrastare il dolore in qualsiasi parte del corpo. Ecco perché ci alziamo al mattino riposati, rilassati e soprattutto senza dolori. Questo è quello che fa la nostra stuoia. 880 20 40 per averla gratis in prova a casa vostra.
0: Cosa volete aggiungere di più, insomma?
1: Chiamateci.
0: Chiamate 880 20 40. Alla prossima puntata, Antonio.
1: Ciao a tutti.

pagina Radio Sorriso con 3R, la trovate sia su Facebook che su Instagram, e lì poi troverete un sacco di anticipazioni, foto esclusive e materiale sempre inerente alla radio più giovane che mai. Vado a salutare anche chi mi scrive questo bel messaggio al 345 48 45 663. Buongiorno, sono Beppe da Brescia, oggi compio 73 anni, fatemi tanti auguri. Ma certo Beppe, auguroni, auguroni fortissimi da parte nostra, di tutta Radio Sorriso. Ti festeggiamo con il brano che tu hai richiesto, Le Mondine con Madonnina dai Riccioli d'Oro, e ancora tanti tanti tanti tanti auguri al nostro Beppe da Brescia.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per il tuo ufficio.

0: devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso! Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: I Caramel con Andrea, la grande musica italiana riproposta dalle nostre orchestre proprio qui su Radio Sorriso. E chi salutiamo?
1: Salutiamo l'amica Federica di Venezia che ce l'ha richiesta da dedicare a Sandro di Pincara che oggi compie gli anni, da parte di tutto il fan club. Grazie mille Federica e un abbraccio forte.
0: Un abbraccio fortissimo. E poi andiamo a salutare anche l'amico Elio, vedo lì, no, Francesco intanto, che tra poco accontentiamo proprio con Anni Blu.
1: Sì, e lui ci richiede questa canzone e saluta. Ciao Franco, un abbraccio forte a te. Salutiamo anche Elio che invece ci manda un bel video. Tra
0: bello,
1: pochissimo guarderemo.
0: Guardiamo.
1: Sì.
0: Intanto però arrivano i Vandali con Pelle di Nuvoli per l'amico Andrea. Un saluto forte Andrea che ci segue dalla provincia di Verona. Anche lui il Walkman.
1: Vedi, siamo un po' nostalgici.
0: CD, quello portatile di una volta. Entre tu

0: Nardi con Anni Blu, sempre qui su Radio Sorriso. Che bel video che ci ha mandato Elio.
1: È vero, complimenti.
0: Bravo,
1: ciao Elio,
0: bravo,
1: un abbraccio
0: bello, grazie,
1: forte.
0: Grazie Elio. E poi
1: salutiamo Francesca di Due Ville che dice: sono Franci, vi mando un saluto da Rosolina Mare, mi potresti mandare la mazurka del cucù? Grazie a voi, grazie mille a te.
0: E poi andiamo a salutare anche l'amico Primo che ci richiede invece stornelli a dispetto a Sanremo, Marianna Lanteri e Matteo Bensi. E quindi accontentiamo questi due ascoltatori.
1: E ce li ascoltiamo, vi ricordiamo anche il numero per comunicare con noi, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Se avete piacere di chiamarci, noi siamo qui. Ricordiamo che l'81 finale è legato alla segreteria telefonica.
0: Si va in musica, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: La Mazurca del Cucù, l'orchestra Borghesi, e noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui, eh?
1: Pochissimo.
0: Tempo di un caffè che mi offrirà la Iris, tra l'altro.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, ecco i fatti principali di oggi. La provincia di Treviso ha riunito al Sant'Artemio i rappresentanti dei 94 comuni della Marca Trevigiana per il tavolo tecnico zonale per l'ambiente, l'incontro annuale dedicato alla qualità dell'aria. Al centro della discussione i dati di ARPAV sul 2025, hanno definito il più salubre degli ultimi 20 anni, e le misure compensative legate al blocco dei veicoli Euro 5 nella stagione termica 2026-27.
4: Gli eventi.
5: Aperta a Terrassa Padovana la 20ª edizione della Festa dei Sapori e delle Tradizioni, che proseguirà fino a domenica. L'obiettivo della festa è valorizzare e trasmettere il patrimonio culturale, linguistico, gastronomico e folcloristico veneto. Il sindaco Filippo Silvestri.
6: Una festa che da 20 anni promuove e valorizza le nostre tradizioni, le nostre radici, le nostre origini contadine. Lo facciamo come amministrazione comunale di Terrassa Padovana con orgoglio. Per questo ringraziamo la Proloco, il gruppo Origini Contadine, tutti i volontari che si impegnano ogni anno per organizzare questa manifestazione che attira tante persone, tanti partecipanti da tutta la provincia.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sorriso.
5: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: al telefono con la nostra amica
1: Raffaella da Ponzano.
0: Eh sì, perché stamattina con le frequenze.
1: Perché quando piove, si vede c'è un po' di brutto tempo in giro. Beh, voi comunque,
0: dovete portare pazienza.
1: Un po' di pazienza, i nostri tecnici sono lì che lavorano, quindi tranquilli che noi poi segnaliamo tutto quello che voi ci dite. Va bene, Iris, che dire? È arrivato il momento di andare avanti con un po' di musica.
0: Andiamo avanti con un po' di musica. Buongiorno, oggi festeggio 71 anni. Vi ringrazio se mi fate ascoltare, amici miei. Grazie, buona giornata a tutti voi. Maria Grazia di Verona. Maria Grazia, auguri.
1: Auguroni, auguroni da parte di tutta Radio Sorriso con Piero Montanaro e amici miei.

0: mattinata arriva lui con i suoi consigli e con l'olio buono. Alberto di Acerbis, buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buon gustai d'Italia, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo di capirci bene. Allora, se tu dico te, non te, ma io, noi, vai dal medico, non stai tanto bene, ti siedi di fronte al medico. Buongiorno signor Dutour, buongiorno, cosa c'è? Tu gli dici, ma non digerisco bene, faccio fatica, va su e giù, ma mi sento... Cosa ti dice il medico? La prima cosa, non la seconda, la prima. Com'è l'alimentazione? Cosa mangi? Perché è importante l'alimentazione? L'olio extravergine di oliva, a parte il fatto di essere buono, combatti il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la mineralizzazione delle ossa, combatte le malattie cardiovascolari, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla pelle. È un nutraceutico, però deve essere un olio che nasce da olive sane, raccolte al giusto punto di maturazione, imbottigliato in maniera perfetta, consegnato in maniera perfetta. Noi siamo quella roba lì, ma per voi stamattina quella roba lì, che è una cosa pazzesca, che il mondo ci invidia, 55 euro per avere 3 bottiglie di olio Acerbis, 2 del fresco di Frantoio, meraviglioso in cucina e a crudo, una del primo novello etichetta nera, la bottiglia che si regala a Natale, un olio pazzesco da tenere lì e centellinare, 6 scatole di tonno di Sicilia, il pinna gialla, prima scelta. Non è che quello lo apri e butti via l'olio, l'olio d'oliva che c'è lì lo usi a condire, una roba pazzesca, 55 euro. Mi chiamano in tanti, Iris, e mi dicono, ma posso ordinarlo per ottobre? Ma certo che sì, perché voi avete il passepartout che vi permette di fare queste offerte, che si chiama Radio Sorriso. Chiamate 030 68 40 48, lo ripeto, 030 68 40 48. Sono Francesca, ascolto Radio Sorriso, voglio la confezione Terra e Sole, 55 euro, il trasporto è gratuito, per quando? Ottobre, così sia, chiamate subito perché è un'offerta destinata chiaramente, come tutte le offerte, a finire. Io vi voglio bene, fatelo, affidatevi.
0: Grazie Alberto, alla prossima!
1: Un abbraccio a voi, buona musica!

0: maestro Franco Bastelli con Luna Park, sempre qui Farfalle su due ruote con Giovannina di Iris fino alle 12.
1: Allora salutiamo l'amica Adriana di Brescia. Adriana, non abbiamo ancora capito qual è la canzone che tu ci richiedevi, magari se ci dai qualche altra
0: parola,
1: informazione,
0: tipo frase,
1: qualche frase, qualcosa che dice all'interno del brano, giusto? E invece che abbiamo accontentato con Luna Park di Bastelli.
0: Chi ci scrive questo bel messaggio? Ciao Giovannina, in questo momento un nostro cittadino sta attraversando a nuoto il lago di Garda, esattamente Bruno da Ponti sul Mincio. Gli facciamo gli auguri, ma certo, Bruno, complimenti. Beh, ma lui non ci sente, si sta
1: No, però ci starà ascoltando probabilmente Renato.
0: Renato, fagli poi gli auguri a Bruno, facci sapere, complimenti. Ecco, mi è venuta un'idea.
1: Allora salutiamo Serafina. Serafina, leggi il messaggino perché
0: sì, facciamo così,
1: ho paura.
0: Mettiamo un brano e poi vi espongo la mia idea.
1: Ma allora io intanto ricordo un'altra cosa.
0: Brava,
1: importante, che avete ancora un po' di tempo per iscrivervi oggi allo spettacolo del Circo Magico a Belluno. Radio Sorriso vi regala i biglietti per questo spettacolo straordinario, ripetiamo, del Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta.
0: Quindi vietato perderselo, e quindi prenotate il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Avete la possibilità di andare gratuitamente gratis al circo oggi, avete due spettacoli che potete scegliere solo chiamando però allo 0423 7367, alle 17:30 e alle 21.
0: Quindi approfittatene perché è proprio un bel regalo che vi fa Radio Sorriso. Arriva Daniela Cavanna con Stesso Posto, Stesse Sagre.
2: Perché?

0: Orchestra Italiana Bagutti con Biondo Straniero, andiamo a salutare l'amico Luciano che dedica a tutti, ma proprio a tutti, questo bel brano.
1: E salutiamo Ermanno d'Arta, salutiamo anche l'amica Tiziana di Udine che ci richiedeva qual era il titolo di Immagina di Lara Agostini Band, gliel'abbiamo scritto.
0: E Renato, poi facci sapere se il tuo amico è arrivato, cioè tutto a posto, se è riuscito a superare il lago, che mi interessa questa informazione.
1: Io non entrerei mai in un lago a nuotare, cioè
0: neanche se te lo chiedessero i nostri sorrisini.
1: No,
0: vabbè, vedremo. Io ho una certa idea, dopo te la dico, intanto andiamo in pubblicità.
1: Ah, giusto, perché devi dire sta cosa io ascolto.
0: Preparatevi, alzate il volume della radio, chiamate i vicini di casa, mi servite, vi
1: prego. Posso salutare nel frattempo Angelo di Castelcovati che dice: in questo momento sto rimuovendo i tutori per i pomodori, mi sono trovato a vedere per la prima volta la mantide religiosa.
0: Anch'io quest'anno
1: ce n'erano
0: mi è entrata
1: tante
0: a casa. Io stavo togliendo la roba dallo stendino e lei è entrata a casa mia. Poi però io l'ho accompagnata gentilmente fuori. Allora sta libera, assolutamente.
1: Beh, immagino.
0: Tra poco.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica.

0: condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Sorriso.
13: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Allora adesso la devi spiegare. No, allora io ho un'idea.
1: Ti saluto ancora l'amico Renato. Facci sapere, Renato,
0: è colpa
1: sei
0: tua.
1: Tutto a posto. Okay. Grazie.
0: Saluto Savio nel frattempo dal Brasile. Ciao Savio.
1: Perché allora stavo pensando che questa cosa di attraversare il lago di Garda a nuoto è bellissima. È veramente una cosa straordinaria. Allora, anche io e la Iris, soprattutto la Iris, ha detto potremmo farla anche noi. Giustamente.
0: No.
1: Quindi abbiamo deciso
0: che in questo
1: momento sulla nostra pagina Facebook, e parlo di Facebook, abbiamo 31.473 like.
0: Sì, like o segui
1: mi piace, confermo. Follower.
0: Sì, 31.473.
1: Se entro una settimana, attenzione perché questa arriviamo a 35.000. Io e la Iris attraverseremo attraverseremo a nuoto il lago di Garda.
0: Ma io non nuoto nel
1: Grazie
0: lago.
1: Grazie all'amico Renato che ci assisterà, perché come vedi lui sa farlo, cioè sa organizzare tutto.
0: Ma tu non sei normale.
1: Quindi
0: cioè come 35.000 50.000 almeno, devo sparare alto, devo essere sicura di non arrivarci.
1: 35.000 in una settimana, quindi ditelo agli amici, chiamate i parenti e io e la Iris in diretta logicamente poi su Facebook attraverseremo il lago di Garda a nuoto.
0: Perché poi ho scoperto, caro Giovannino, che tanti ascoltatori, tipo l'amico, faccio un esempio, Silvano Furlanetto, non segue la pagina di Radio Sorriso.
1: Quindi diventate
0: lui
1: follower,
0: vede perché probabilmente ha messo mi piace, o anche l'amico Roberto Fabian. Loro non seguono la pagina di Radio Sorriso. Dovete seguire anche la pagina, dovete mettere mi piace e seguire la pagina.
1: Comunque, se arriviamo entro una settimana da oggi, quindi venerdì prossimo, a 35.000 io e la Iris attraverseremo a nuoto il lago di Garda.
0: Tu, lo fai tu, io a nuoto il lago non lo attraverso.
1: Il lago di Garda.
0: Non nuoto nel lago.
1: Quindi, amici, è una cosa che abbiamo scelto in due, ci abbiamo un po' pensato, infatti ci siamo presi qualche minuto prima di dirvi la nostra idea, però siamo d'accordo che se arriviamo a 35.000
0: cosa dici?
1: Attraversiamo insieme.
0: Facciamo così, se arriviamo a 35.000 vado nel lago, se arriviamo a 40.000 non ci vado. Cioè, pensateci che io devo entrare nel lago.
1: 35.000 non di più, quindi andiamo tutti, che poi venite sul lago, faremo la diretta su Facebook e faremo questa bella impresa.
0: Vabbè, comunque volevo avvisare tutti gli amici che oltre a mettere mi piace dovete seguire la pagina.
1: 35.000,
0: faccio l'esempio, l'amica Caterina, lei ci mette sempre mi piace, i cuori eccetera, ma non segue la pagina di Radio Sorriso, uguale tantissimi altri amici, anche il nostro editore abbiamo appena scoperto che non segue. Francesco Chinosi, il nostro amico di Groppallo, lui non segue la pagina di Radio Sorriso,
1: quindi
0: vedi?
1: Seguitela, perché noi dobbiamo andare a nuotare. Inizia a nuotare un po', dai, c'è un po' di allenamento.
0: Ma io amo nuotare, ma non nel lago.
1: Bellissimo.
0: Ma fammelo fare nel mare.
1: No, attraversiamo come primo step, attraversiamo il lago di Garda. Poi potrebbe essere che arriviamo anche al mare. Intanto 35.000 e io e la Iris faremo questa bella cosa per tutti voi.

0: Mangone con Bailando a ritmo di samba, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Chi salutiamo per questo bel brano, Iris?
1: Salutiamo l'amica Serafina. Ciao Serafina. Ciao, speriamo Serafina, che il brano sia questo, quello che cercavi. Salutiamo anche l'amico Orfeo di Mestre. Ciao Orfeo, ricordiamo a tutti gli amici sorrisini che torneremo a Caorera per, certo, il grande sorriso in piazza. Così Giovanino non parla della sua strampalata.
0: Devo
1: idea.
0: Fare un saluto, devo,
1: sì,
0: fare.
1: Intanto, fare un saluto.
0: Devo fare un saluto agli amici di Brescia, Mele Rosa e Gianni, che ci stanno ascoltando. E Mele Rosa mi ha scritto in privato: bellissima iniziativa.
1: Ma che bellissima!
0: La ricordiamo così per chi non fosse stato all'ascolto. Allora, se arriviamo a 35.000 follower sulla pagina Facebook Radio Sorriso, io e la Iris attraverseremo a nuoto il lago di Garda.
1: Allora, per quella persona che ha appena messo segui,
0: e uno in più intanto c'è,
1: io
0: e
1: adesso
0: grazie.
1: La cerco,
0: tanto
1: io
0: grazie
1: adesso,
0: a chi ha messo un follower in più.
1: Non so se sia Rita, se sia lei,
0: non lo so, ora non andiamo. No, però grazie,
1: caccia,
0: grazie, perché
1: capisce.
0: Uno in meno verso l'obiettivo.
1: Allora, qualcuno che mi spieghi anche come si fa a vedere l'ultima persona che ha messo mi
0: segue. Che poi domani mattina non mi troverete più in diretta, perché finita la diretta mi picchia, cioè in ufficio adesso mi picchierà.
1: Beh, per forza. Ma sei fortunato che devo andare dal dentista. Comunque dicevamo che venerdì 2 ottobre saremo in provincia di Belluno, esattamente a Caorera di Vas, sarebbe stato, ora di Sette Ville. Ormai chi magari non è avvezzo della zona, adesso i comuni sono diventati Sette Ville, è diventato un comune unico, però a Caorera di Vas ci sarà la 31ª sagra della zucca. E chi ci sarà venerdì sera?
0: Iris, Giovannino e Alex, e anche i ballerini della scuola Prestige. Quindi
1: venerdì 2 ottobre
0: vi aspettiamo per il sorriso in piazza presso gli impianti sportivi della Proloco, proprio di Caorera, comune di Sette Ville. E io ve lo dico come ve lo dicevo lo scorso anno, ma ve lo dico ancora di più: venite prima perché si mangia benissimo.
1: Mamma mia, quanto che si mangia bene. Vabbè, dai, non pensiamoci,
0: io
1: sempre
0: so
1: a pensare al cibo. Noi
0: zucca in mente da
1: tu,
0: quando
1: io penso al cibo,
0: detto.
1: Tu pensi a nuotare.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: dunque, 35.000, vabbè, sapete voi. E andiamo
1: no,
0: avanti.
1: Un altro, cioè non è possibile.
0: Grazie.
1: Chi è questo?
0: Io vi ringrazio perché lo sapevo. Ecco, l'amica Maria Rosa di Brescia mi sa che ha messo un bel mi piace. Grazie Maria Rosa, grazie Gianni, un abbraccione, spero tra l'altro di vedervi presto.
1: Ma no, ma credo che ci fosse già.
0: No, lei è Maria Rosa, te lo
1: questa.
0: Dico io che sì.
1: Maria Rosa, non è
0: grazie.
1: Che andiamo molto d'accordo io te in questa
0: grazie,
1: cosa.
0: Grazie Maria Rosa, passa la voce agli amici di Brescia,
1: sì,
0: tutta
1: sì,
0: la compagnia.
1: Rita, vedi, perché questi sono
0: sì,
1: gli ultimi
0: sì.
1: che hanno messo
0: a tutta la compagnia, passate la voce, 35.000 e poi faremo proprio una cosa fatta bene. Intanto accontentiamo però chi ci richiede Mister Domenico con Quelle Notti, poi dovremo anche salutare.
1: Dovremmo. Salutiamo dopo. Salutiamo nel frattempo Ivana che ci richiede questa canzone di Mister Domenico, Quelle Notti. Nel frattempo, al posto di cliccare mi piace, segui eccetera eccetera, segnatevi la data del 2 di ottobre, perché lì sì vi aspettiamo,
0: certo,
1: tutti quanti a Caorera di Sette Ville per ballare con noi.

0: Panico con Quelle notti su Radio Sorriso. Allora io lo dico, perché guarda che io ve lo segno.
1: Siamo a 31.476. Grazie Alessandro.
0: Alessandro Irene,
1: grazie Enrico,
0: Rita,
1: Maria Rosa, Rita. Grazie. Continuate a dirlo agli amici, ai parenti, al vicino di casa. Spiegate questa bella iniziativa, che è molto bella, tra l'altro.
0: Perché poi bella, nuotare piace a tutti.
1: Poi nuotare piace a tutte e due. Alla Iris mi ha detto che a lei piace nuotare.
0: Sì, mi piace nuotare, ma non nel lago.
1: Non è stato. Mi dicevi prima, prima dicevi che è un sogno nuotare nel lago di Garda, quindi
0: l'ho già
1: cercate
0: fatto.
1: Di
0: con Massimiliano, tra l'altro, perché ero giovane, è stato Massimiliano
1: adesso,
0: a portarmi sul lago.
1: Adesso bisognerà anche dirlo a Max, che porti avanti.
0: Ma no, ma perché?
1: A tutti i colleghi. Anzi, Luca, se sei all'ascolto, dillo in giro agli amici, dillo ai mi raccomando.
0: Ma non lo so. Vabbè, ragazzi, io me ne vado, io me ne vado.
1: Vado via
0: saluto.
1: Prima io perché vi picchia adesso, sì. Io lo so.
0: No, cioè, vabbè, ragazzi, che ci volete fare? Io non so cosa dirvi, ma mettete mi piace, ma arrivate almeno 40.000 così mi salvate.
1: No, 35.000 e facciamo una bella nuotata tutti insieme.
0: Per tutti quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento devono andare a mettere mi piace, segui la pagina di Sorriso.
1: Sì, fatelo.
0: Su Facebook.
1: Dai, che 1, 2, dai che fai un po' di allenamento, dai. Da domani siamo ad allenare.
0: A parte che mai che vada, lo farei in piena estate. Ancora sare...
1: Grazie,
0: ancora?
1: Antonella, grazie. Che bello. No, e queste sono le cose che mi piacciono.
0: Antonella di Pinerolo.
1: Ciao, Antonella, grazie.
0: Grazie. Anche impiegata statale, volevo farti notare.
1: Lo diciamo proprio tu. Che poi cioè, ci odiano, in realtà
0: no,
1: è una cosa
0: è
1: fatta
0: così, loro mettono e io dico
1: no,
0: chi
1: da,
0: sono.
1: Vabbè, intanto grazie Antonella Pinerolo in provincia di Torino, se non dico una cavolata.
0: No, penso di sì, adesso non mi fa dire
1: un abbraccio. No, aspetta, no, questo è un mio dubbio perché
0: Pinerolo, vediamo, comune del
1: Torino Piemonte, quindi sì. Grazie perché ci ascoltate anche da molto lontano.
0: Grazie.
1: Noi vi dobbiamo salutare, io devo scappare, domani ci ritroviamo prima nel pomeriggio, se non mi ammazza prima la Iris, grazie mille. E adesso Massimiliano Letiziana, giusto?
0: Giustissimo. Fuoco, Oma Lambertini.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Sorriso!
6: Sono le 12 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
10: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. Sto molto meglio, scrive, finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione. Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini. Sono 9 aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Sorriso, ovvio!
18: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
19: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
21: E operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso!
25: È il momento di ridiamoci su!

0: Perché mi fermi? No, volevo salutare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ascoltatori di Radio Sorrisa. Buongiorno collega.
1: Ben arrivata.
0: E ben arrivato anche a te. Come stai? Come ti senti oggi?
1: Sono arrivato leggermente in ritardo.
0: Stamattina?
1: Sì, stamattina. E difatti non ho...
0: Non hai...
1: No, generalmente
0: non
1: arrivo.
0: Ti sei ancora svegliato?
1: No, no,
0: di
1: aspetta.
0: Tutto.
1: Generalmente arrivo prima io di te. E questo sì. ultimamente. Stamattina, che ero un pelo in ritardo, ho detto: caspita, sono in super ritardo. Vedo la macchina della Tiziana. E io ero... che anche te arrivi sempre.
0: E io ero in forte anticipo.
1: Ah, beh, allora non lo so. Però oggi generalmente io arrivo bene e non vedo la tua macchinina. Comunque
0: quindi
1: va bene.
0: Tu
1: poco
0: adesso
1: importa.
0: A mezzogiorno e 11 non sei ancora abbastanza sveglio. Ti vedo io che sei ancora.
1: Ho gli occhi
0: che
1: stanchi.
0: Dormi in piedi.
1: Ho un progetto in mente, non per te.
0: E cioè?
1: No, non posso svelare, quando è finito te lo dico.
0: Va bene, allora invece oggi che stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori c'è una moda del passato che vorresti rivedere oggi, una
1: sì.
0: moda che non torna più, ma che torna nella tua mente ogni tanto, dice guarda se quella volta
1: io ce l'ho.
0: Se fosse... Quale moda o usanza del passato secondo te, secondo i nostri ascoltatori, dovrebbe assolutamente tornare?
1: Allora io ce l'ho.
0: Dai.
1: Ti ricordi quando esistevano i paninari?
0: Sì.
1: Con il Moncler,
0: sì.
1: con l'americanino, con le... quegli anni là, molto probabilmente perché ero giovane, ok?
0: Sì.
1: Però mi sono rimasti nel cuore.
0: A me cioè, no, perché...
1: Perché tu sei più vecchia di me,
0: no,
1: ovviamente.
0: Beh, non sono molto più vecchia di te. Comunque mi ricordo benissimo...
1: Sufficientemente più vecchia di me.
0: Mi ricordo benissimo dei paninari, ma io facevo parte della schiera di Sciopà.
1: Esatto.
0: E quindi, sai che c'erano i paninari Sciopà e quindi...
1: No, dei Sciopà non lo so.
0: Va bene, va
1: però
0: bene.
1: Secondo me te fai parte della categoria... Non so come si chiamino qua, cioè da noi, quelle gente che secondo me sono venute su...
0: Quindi c'erano i paninari e i...
1: No, allora, i paninari erano una generazione... adesso un periodo, ok? Un periodo perché sono poi spariti. Prima dei paninari, secondo me, almeno da noi, zona Verona, Mantova, Confini, c'erano quelli che frequentavano il Cosmic... Quelli che giravano con la Dian e si chiamavano.
0: Come li chiamavate
1: allora,
0: voi?
1: Noi li chiamavamo baiosi.
0: Baiosi.
1: Baiosi. Molto probabilmente è lo stesso termine che usi tu qua, sciopai.
0: Sciopai come di scoppiati.
1: Sì,
0: ecco.
1: Baiosi, non so da cosa arrivasse questo termine, però li chiamavamo così.
0: Guarda...
1: Bel periodo anche quello, secondo me. Se nascevo 10 anni prima.
0: Sì, lo stai dicendo solo per solidarietà.
1: No, guarda, i figli di fiori, il periodo dei figli di fiori.
0: Oh, allora torniamo all'isola
1: ragazzi.
0: Di White.
1: Secondo me.
0: Love and peace.
1: Dai, va bene,
0: fatelo.
1: Non fate finta di niente.
0: Allora sappiate che dovete mandare i vostri vocali o scrivere un messaggio come ha fatto Cristian di Massanzago, che adesso leggerai.
1: No, perché. Ah sì, c'ho gli occhiali in testa.
0: Non sei ancora sveglio.
1: Allora dovrebbe tornare il giubbotto, il chiodo tipo Fonzi. Ah sì, avevo anche quello.
0: Con le spalle squadrate, che si
1: avevo anche il chiodo. Poi sì, c'era anche lo Scott.
0: Anch'io ce l'avevo.
1: Presente quello quando è uscito.
0: Io avevo anche la catena di
1: sì,
0: lato qua,
1: okay.
0: Cioè che ero il punk.
1: Ah, ok. No, oltre che il giubbino di Fonzi, mi ricordo quando ero giovane c'era anche lo Scott, che era quel giubbino d'aviatore che vedevi che usava com'è che si chiama?
0: Quello che aveva
1: il fighetto là che ha fatto
0: il collo di velluto?
1: Di pelle come
0: o di pelle
1: che era marrone scuro, bel giubbotto costoso. Tom Cruise quando ha fatto il film
0: mamma mia, basta
1: quello, vabbè,
0: ricorda
1: vabbè.
0: Il numero e andiamo in
1: 345
0: musica.
1: 48 45 663

0: nano, nano.
1: Ma quanto successo ebbe
0: quella serie TV?
1: Robin Williams, un grande. Ma torniamo alle mode passate, torniamo a quello che i nostri ascoltatori vorrebbero insieme a noi due, ovviamente, che ritornasse. Esatto. Intanto c'è Iris che subito gli è venuto in mente.
0: Vedi, Iris, difatti, mi sembrava strano che anche qua non si dicesse baiosi, no? Ma c'è la spiegazione che non mi ricordavo più. E quindi andiamo a sentire questo vocale.
1: Che ero i punk.
2: Ah, ok. No,
1: sì, siamo noi.
3: Sono sempre Paolo.
0: Ciao Paolo.
3: Visto che avete parlato dei baiosi,
0: sì,
3: il termine baiosi deriva dal fatto che quel periodo lì si andava a ballare alla Baia degli Angeli.
0: Esatto.
3: Sempre a Rimini.
0: Bravo.
3: Quindi
0: è vero.
3: Questo è il termine baiosi.
0: Baiosi per Baia degli Baiosi. Angeli. Esatto. Ah, ma è quelli che frequentavano il Cosmic. Cosmosi.
1: Cosmotici.
0: Cosmesi.
1: Cosmesi,
0: no, non so. Parli di scherzi.
1: Sono quelli per lei, i trucchi.
0: Comunque, secondo me, quello era un periodo
1: bellissimo.
0: Zero
1: noi
0: pensieri.
1: Che l'abbiamo vissuto. Ma
0: io proprio forse di striscio. Cioè, proprio stava finendo quell'anno quando, insomma, negli anni. Io sono del 75, quindi 85, avevo 10 anni. Già là, comunque, secondo me il periodo stava cambiando. Che poi negli anni 90, quando io avevo 14, 15 anni, 16, è arrivato il periodo dei paninari.
1: Infatti il periodo dei paninari
0: scuola,
1: è i primi anni 80, perché io mi ricordo mio marito
0: metà anni 80,
1: l'ho conosciuto nell'85 e lui era un paninaro.
0: Esatto, aveva i jeans con la taschina con la U verde,
1: sì,
0: in coso,
1: i mocassini con i calzini che si vedeva. Vabbè.
0: Che meraviglia.
1: Oh, ricorda il numero e poi andiamo in musica.
0: Dai, ricordiamo il vostro passato. Che moda avete vissuto o che vi piacerebbe ritornasse? 345 48 45 663.
1: E adesso con Alberto Calle ascoltiamo Il Mugnaio.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane.

0: senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare, così in cucina. Il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Che bel paso doble alla corrida con Alex Cabrio, ecco. Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso.
1: Un'altra cosa che mi piacerebbe, sì? Ritornasse la corrida in TV.
0: Ma la fanno?
1: Sì, ma non come una volta, come anche ok, il prezzo è giusto, ti ricordi?
0: Perché era
1: che...
0: la corrida era una cosa, una novità,
1: forse sì.
0: Corrado era.
1: Però secondo me alcuni quiz televisivi magari dopo 20 anni di pausa, magari un po' rivisitati, però potrebbero secondo me ritornare. Cioè come
0: io
1: quello
0: farei
1: con la Iva Zanicchi, la ok, il prezzo è giusto là, con
0: quello deve essere, no, a me
1: che
0: piaceva
1: c'era la gira la ruota, no, gira la ruota, il ruotone,
0: a me piaceva
1: 100.
0: Quella della passaparola.
1: Passaparola c'è ancora.
0: Passaparola. No, non c'è più la passaparola.
1: Ah, non è questo passaparola, cioè quello che è attualmente.
0: No, era quello che il vincitore di tutta la serata andava in mezzo, si vedeva il cerchio con tutte le lettere, no? Venivano fatte delle domande e lui è quelle che non riusciva a rispondere subito, che ci voleva pensare, dice passaparola, passaparola.
1: Ma eri in bianco e nero? Perché io non mi ricordo.
0: Ma che bianco e nero?
1: Non so. Comunque, vediamo un po', guardate che la corrida la fanno ancora con sì, ho capito,
0: sì,
1: però non
0: so,
1: è non
0: infatti
1: è stile.
0: Sì, cioè, è un po' troppo forzato.
1: Come sai cosa mi piacerebbe rivedere? Colpo grosso.
0: Quello hanno detto che non lo rifaranno mai.
1: E invece
0: mai
1: io
0: più.
1: E invece se tu vai a vedere c'è ancora, se ti vuoi vedere delle vecchie puntate, basta che vai sull'applicazione di Mediaset e riesci a vederle.
0: Come si intitolava la sigla?
1: Cin cin cin cin, ricoprimi di baci, cin cin cin cin, assaggia e poi mi dici.

0: Veronica Cuneo, Filo di Seta, alle 12.47 di questo venerdì 18 settembre. Fate ancora in tempo, amici, se questa sera volete essere al circo. Con il Circo Magico vi invitiamo, la possibilità, grazie a Radio Sorriso, per gli ascoltatori di Radio Sorriso, questa sera il Circo Magico a Belluno, una serata speciale per tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, grandi e piccini, qualsiasi età. Circo Magico di Tyler Martini.
1: Esattamente, grande illusione, stile Las Vegas, con super acrobazie, suspense, artisti veramente che arrivano da tutto il mondo per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Quindi dovete prenotare il vostro posto gratuito e potete scegliere due fasce orarie, quindi o quella delle 17.30 oppure quella delle 21. Ricordiamo che il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa di Belluno, i biglietti sono completamente gratuiti per queste due, questi due orari, questi due slot, diciamo così, per oggi e basta. Domani, domenica, lunedì, no, solo per questa sera potete avere l'ingresso gratuito. Gratuito chiamando lo 0423 7367, orario ufficio 9 13 14 18. Bene, ho dimenticato
0: tutto,
1: qualche cosa.
0: 0423 7367, fate ancora in tempo.

0: Sì, questa sera.
1: Oh, cosa fai questa sera?
0: Di Erika Caporali, non sono affari tuoi, ma leggi il messaggio.
1: Allora, Marco di Verona scrive: io rivorrei assolutamente le musicassette, avevano tutto un altro fascino. Registrare le canzoni della radio, aspettare quella giusta e sperare che il DJ non parlasse sopra.
0: Anch'io facevo così.
1: Era tutto più artigianale, forse anche più divertente.
0: Sai, stamattina anche Giovannino ha lanciato questa cosa, che anche lui piacerebbe tornare al tempo del Walkman. Tu te lo ricordi?
1: Sì, certo,
0: con le cuffiette.
1: Certo, certo che me lo ricordo.
0: Con la pausa. Sì. Poi se ascoltavi la radio ti registravi quello che volevi.
1: Beh, ma anche adesso con i cellulari puoi registrare quello che vuoi. Anche sì, basta essere in grado.
0: Sì, ma una volta cosa era che... più bello, no, col
1: certo,
0: dito spostare
1: certo,
0: il nastro.
1: Sì. O con la matita.
0: Esatto.
1: Andiamo avanti.
0: Continuiamo con la musica mentre aspettiamo i vostri messaggi. Fate che un bel vocale al.
1: Dai, al 345 48 45 663. Semplicissimo. Basta pigiare sul microfono di WhatsApp, iniziare a parlare e poi mollare e poi inviare. Semplice, no?
0: È semplice.
1: Sì, è semplice.
0: Patrizia Ceccarelli invece adesso ci canta Stella del Nord.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 13:03.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Una donna di 42 anni è morta questa mattina verso le 8 in un incidente avvenuto a Passerella di San Donà di Piave. Stava portando la figlia a scuola. È stata investita da un camion per la raccolta dei rifiuti. Periti e consulenti tecnici sono figure fondamentali per la qualità degli accertamenti e per il corretto funzionamento della giustizia. Da 24 anni è atteso l'adeguamento Istat dei compensi. Se ne è parlato a Treviso. L'appello degli ingegneri è per una revisione immediata per una giustizia più efficiente. Il presidente dell'ordine, Alessandro Turchetto.
14: È emerso chiaro il dato e l'importanza di un giusto e un equo compenso per i consulenti tecnici di ufficio del tribunale, per i periti del tribunale. È importantissima la sentenza del TAR del Lazio, che è uscita un paio di settimane fa e che impone ai ministeri della giustizia e delle finanze di adeguare dal punto di vista delle tabelle Istat gli attuali compensi previsti appunto per i CTU e per i periti del tribunale.
13: L'assessore regionale all'agricoltura Dario Bonda ha riunito le associazioni di categoria per il primo incontro del tavolo tecnico veneto sulla crisi idrica. L'obiettivo è coordinare gli interventi strutturali e le azioni necessarie per affrontare le sempre più frequenti situazioni di scarsità della risorsa, in particolare in agricoltura. E questa era l'ultima notizia. Grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio.
15: Che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
18: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero!
22: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Dillo alla Luna con Stefania e Valentina, nonché mamma e figlia dell'orchestra Sorriso. È arrivato un altro messaggio riguardo alle mode del passato. Quali vorreste, ascoltatori di Radio Sorriso, tornassero? Ci scrive Luca dalla provincia di Padova. Ciao amici di Radio Sorriso, la moda che vorrei rivedere? Beh, le cabine telefoniche. Lo so, oggi abbiamo tutti il cellulare, ma quando vedevi una cabina sapevi che poteva essere il punto di ritrovo per gli amici, e poi quei gettoni erano mitici. Tra l'altro io ho continuato a collezionare le carte, sai, quelle tessere per telefonare.
2: Ma ne hai?
1: Stavo leggendo il messaggio, okay. Vedi che dice che vorrebbe che tornassero le cabine telefoniche. E lui poi ha conservato le tessere.
2: Sì, me le ricordo che le prendevi da 5-10 mila lire. E tu le mettevi dentro avevi un traffico, e con l'andare, o se no il gettone è ancora meglio. Ti ricordi il gettone con le scansi?
1: Che aveva quelle scansi. Cose? Ma il nostro amico Luca dice che proprio le cabine adesso non si trovano neanche più.
2: Sì,
1: tu
2: c'è,
1: hai più visto?
2: Magari sulle grandi città ci sono le cabine, ma non sono quelle con il telefono a gettone, hanno la tesserina, o addirittura devi utilizzare il cellulare.
1: NFT. A Milano invece ho visto che una cabina telefonica è stata adibita a scambio libri.
2: Ah sì, mi lasci là il tuo libro e
1: esatto,
2: uno
1: prendi, e sono stati riutilizzati.
2: Beh, a Milano
1: modo.
2: Se per quello c'è ancora il tram, quello vecchio stile.
1: Sì.
2: Quindi insomma ci sono delle cose che sono rimaste magari un po' più moderne.
1: Sei mai andato a Milano? Quando è stata l'ultima volta, se sei andato?
2: Va, 2 anni fa, forse anche 3, è da tanto sì che non vado a Milano.
1: Io da aprile.
2: Tu hai parenti.
1: Ad aprile
2: là,
1: sono andata in Navigli, la zona Navigli.
2: Bellissimo.
1: Ho visto proprio il tram che dici tu, verde, antico.
2: Sì.
1: Continuiamo con la musica, adesso è la volta di Arragone con Passa il Santo.

Occhi sinceri con Davide Montali, richiesto da un'ascoltatrice che si chiama Chiara. Allora, torniamo in diretta con il prossimo pranzo di Radio Sorriso. Manca poco, il 4 di ottobre. Infatti, domenica 4 ottobre ritorna il primo appuntamento autunnale proprio in questo ristorante dove ci siamo stati più volte. E riguarda il ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo con gli ascoltatori, gli speaker di Radio Sorriso. Infatti, sono già. Come dire, anche gli ospiti sono già selezionati e altri ne arriveranno, quindi sappiamo che di sicuro Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e altri che appunto si aggiungeranno. Tutto questo comprende il pranzo e il ballo con gli ascoltatori, noi di Radio Sorriso, l'allegria, il divertimento, la musica, il buon cibo e tante sorprese, ovviamente. Il tutto a 42 euro, tutto compreso. Dettagli li trovate su sorriso.it, il nostro sito www.sorriso.com, mi raccomando. Oppure volete iscrivervi, volete prenotare il vostro posto, potete farlo anche adesso, in questo momento, chiamando noi allo 0423 7367, oppure aspettate le ore 14 quando sarà l'orario ufficio per prenotare allo 0423 7367. E allora domenica 4 ottobre ritorna in questo ristorante, al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, il pranzo con noi di Radio Sorriso e i nostri ascoltatori.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia

0: Giulia Emilia Romagna e Toscana Settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
2: Sorriso!
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era proprio Graziano Cianni nel mio silenzio, questo brano che abbiamo sentito adesso, anche nel ricordarvi che Graziano Cianni sarà uno degli ospiti del pranzo del 4 ottobre. Ma continuiamo a leggere i vostri messaggi. Ci scrive Davide: vorrei rivedere i negozi di dischi pieni di gente che cercava il proprio album preferito. Entravi senza sapere cosa avresti comprato e magari uscivi con un disco che non conoscevi nemmeno. Era bello anche scoprire la musica così. E dici bene, Davide, me li ricordo. Oramai i negozi di dischi sono rari, non si trovano quasi da nessuna parte. E poi era bello sentire l'odore degli album, no? Dei vinili che sapevano di carta, e all'interno c'era questi dischi che suonavano della musica stupenda con la puntina, il giradischi. Bello, hai ragione Davide, mi hai fatto veramente ricordare ancora i tempi quando ho iniziato io alla radio nell'84, che appunto si andava a prendere nei negozi i dischi da suonare in radio.

0: Ed era un bel medley di canzoni le più belle di Domenico Modugno con Luciano Nelli. Siamo quasi in chiusura, vero Max?
1: Molto bello, molto bello. Sì, sì, purtroppo sì. Le 13:50 tra 9 secondi, 8 secondi, 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi.
0: Va bene, stop, ti leggi almeno l'ultimo messaggio.
1: Allora, andiamo a salutare l'amica Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Vedo che dal profilo...
0: Anche questa nostra ascoltatrice.
1: Sembra che sia lei, però, perché anch'io posso mettere, che ne so, un fustacchione.
0: Ma secondo me è una fotomodella questa qua. Giulia, insomma, sei no, tu o hai preso una foto?
1: Fotomodella no, però insomma dai, sei buona, diciamo così. Allora, io voto per le foto scattate con la macchina fotografica e poi sviluppate. Altro che 1000 foto sul cellulare, ne facevi poche e quando cercavi di scegliere il momento giusto, ritiravi la foto era sempre una sorpresa.
0: È vero,
1: la Polaroid. Sai che io ne ho una nuova?
0: Una Polaroid? Polaroid erano quelle che facevano la foto istantanea?
1: Sì, quella là, che tu facevi la foto, aspettavi un po', gli davi un po' di aria e
0: è
1: usciva.
0: Vero,
1: io ce l'ho
0: vero.
1: A casa la Polaroid.
0: Anche mio marito ce l'aveva e anche le foto
1: di scatola.
0: Ma funziona?
1: Originale. Oddio, saranno 25 anni che non la uso, che non apro la scatola. Ma
0: è
1: dentro
0: vero,
1: non c'è
0: niente. Era bella.
1: Mamma mia, sì, sì, ce l'ho, guarda, nuovissima.
0: Anche perché avevi la foto istantanea subito.
1: Ma comunque adesso, a proposito di foto istantanea che mi ha fatto ricordare Giulia, anche con il cellulare volendo puoi fare la stessa cosa.
0: Le puoi stampare?
1: Sì, ci sono delle stampanti termiche come che utilizzavano lo stesso metodo più o meno della Polaroid. Prendi le cartucce, passi la foto via Bluetooth a questa scatoletta e ce l'hai.
0: Pensa un
1: Quindi,
0: po'.
1: L'idea di aver subito la foto non è tramontata, cioè, o meglio, è tramontata magari per un decennio, una dozzina di anni, e poi adesso è ritornata.
0: Beh, è anche
1: auge.
0: Difficile comunque trovare un fotografo che ti sviluppi un rollino.
1: Appunto, a parte quello, sì, magari ci sono, però sono molto, molto rari.
0: Vecchi tempi.
1: Poi c'erano i rullini da 24, da 36, dovevi guardare gli ISO, perché più ISO alto aveva, più potevi scattare al buio. Tu lo sai ste cose, no? Mi insegni. Che 100 ISO puoi stampare con una luce, un tot di luce. 400, 800 o 1200 ISO anche al buio. Però dovevi avere una fotocamera di quelle semiprofessionali. Comunque è bello, sì.
0: Va bene. Ci salutiamo, vi lasciamo con la richiesta di Enrico di Campolongo in
1: Ciao,
0: provincia
1: Enrico.
0: Di Venezia, che vuole sentire Sarà con Marco Dazzi, subito dopo una canzone di Marco Alice dal titolo La mia
1: ci
0: musica.
1: Ci sarà dopo di noi, l'hai già detto?
0: No, vuoi verificare?
1: Vediamo.
0: Noi nel frattempo ci congediamo, vi diamo appuntamento.
1: Claudio.
0: Vi diamo appuntamento a lunedì, solito posto, solita radio, orario.
1: Solite voci.
0: No,
1: sembra un po'
0: modificare.
1: Solita festa, solito. Sembra la canzone
0: sai
1: di.
0: Cosa? Io posso fare un'altra e tu puoi fare un altro se vuoi.
1: Beh, certo, io mi chiamo Mario. Lunedì io mi chiamo Mario.
0: Io mi chiamo Sara.
1: Sara.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao da Mario e da Sara.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Ritorna per il 5º anno a Treviso Urban Trail, la data da segnare in agenda è il 25 settembre. In collegamento telefonico abbiamo il presidente di Corri Treviso, Enrico Caldato. Benvenuto, buongiorno.
8: Buongiorno a voi, grazie.
7: Partenza in notturna, l'uso delle torce, le lampade frontali, questa è una formula unica per questa competizione, sempre più aperta a tutti e sempre più attrezzata. 5ª edizione, una bella soddisfazione.
8: Sicuramente è una novità portare l'Urban Trail a Treviso. Di solito si fa sulle colline, sulle montagne, noi abbiamo deciso 5 anni fa di portarlo a Treviso. È una bella riuscita, le iscrizioni sono buone, tutti con la lampada frontale, quindi è una serata molto molto bella e molto simpatica quest'anno. Tra l'altro abbiamo la novità che abbiamo inserito anche i 5 km, quindi i camminatori che non se la sentono a farne 10 potranno fare i 5, quindi è una bella possibilità anche per quelli che non sono molto allenati per i 10 km.
7: Quali sono le informazioni che possiamo dare ai nostri ascoltatori che volessero partecipare?
8: Beh, adesso le iscrizioni continuano fino a mercoledì 23 di settembre, poi il ritrovo sarà sui bastioni di San Marco. Alle ore 21 abbiamo posticipato di mezz'ora, dalle 20:30 alle 21, in modo da lasciare la gente che abbia più calma di tornare a casa dal lavoro e poi arrivare in città e trovare anche una città ancora più tranquilla e più libera. Quindi dalle 19 ci sarà l'esposizione dei pettorali e dei pacchi gara a disposizione di tutti gli iscritti, e alle 21, ripeto, la partenza ufficiale.
7: È tutto, a più tardi.
9: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Se Deghi espandere il tuo business o Deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: E operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Ed eccoci insieme cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. In questo nostro ultimo appuntamento della settimana con Oltre il Liscio, il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Bentrovati tutti i sorrisini, come sempre ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Questo venerdì 18 settembre, nell'ultimo weekend dell'estate 2026, partiamo, dai, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, ragazzi, c'è Manuel Malanotte, Frammenti di noi, buon pomeriggio, buona musica!

Buona, buona musica nell'appuntamento odierno di Oltre il Leisure Radio Sorriso, il nostro viaggio musicale quotidiano che ci accompagna sino alle 16:30. La Begin insieme con Michele Ranieri, la mia libertà.

Ah, bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi, orbene, orbene, orbene, della serie Foste mai interessati. Un pezzo della storia privata di Sofia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato. La villa, appartenuta all'icona del cinema italiano e al produttore, immersa nel parco dell'Appia Antica a Roma, è nuovamente in vendita. La trattativa è affidata a Italy Sotheby's International, viene condotta in forma riservata, ma la richiesta da capogiro si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non è la prima volta che la proprietà cerca un nuovo acquirente. Nel 2018 era stata proposta da Leonard Luxury per 19 milioni di euro, per poi passare a Forbes Properties. La residenza è composta da circa 700 metri quadrati di spazi interni, circondati da un parco privato di circa 11.000 metri quadrati. Progettata dall'architetto Andrea Busiri Vici, la villa sorge su un'antica cava romana di basalto e si sviluppa su due piani, tra portici, terrazze e corti interne. La sala da pranzo rappresenta la chicca della proprietà, è stata infatti realizzata dentro una grotta di epoca romana, dove si conserva un mosaico originale raffigurante Medusa. La tenuta comprende anche le vecchie scuderie, trasformati in uno spazio di circa 470 metri quadrati, utilizzabile, forse mai, per ricevimenti ed eventi. Insomma, questa è la cifra, si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro della serie, appunto, Foste mai interessanti. Arriva il Fox, dai, insieme con Gianni Dego, Casa Mia.

Dennis, l'orchestra voice, se bruciasse la città, come sarà questo ultimo weekend dell'estate 2026? Quale sarà il segno più fortunato e quello meno fortunato? Lo scopriremo come ogni venerdì nell'ultimo chilometro del nostro viaggio musicale alle 16:10 con la nostra Elisa, Nadai. Bene. Nel prosieguo ovviamente del nostro viaggio, protagonisti anche voi con le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con noi, con lo studio. Per quanto riguarda invece la messaggistica, 345 48 45 663. La baciata insieme con Chicco De Matteo, Due Ragazzi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby.

0: Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sorriso!
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

con Patrizia Ceccarelli. Dimentica. Buon pomeriggio, cari sorrisini, buona compagnia. Naturalmente il sorriso non manchi mai per essere e per restare sempre giovani. Arriva la Mazzurca, un giro di Mazzurca insieme con Giuseppe Spinelli.

Veronica, Veronica Cuneo con Antica Fotografia. Un chiaro saluto a Barbara, Barbara di Galliera, ma in viaggio mi scrive. Allora, buon tutto anche, anche a te, ciao Barbara. Protagonista, eccolo, protagonista Gio Valeriani con La mamma è una stella.

in quella di Udine, la Mariana, salutando Antonio con protagonista Mattia Agostini come un pittore. Da Udine Lavariano a Treviso, a seguire salutando Bruna con Rossella Ferrari e Casanova Ubriaca di te.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Sorriso.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Sorriso, ovvio.
17: Sono le 15 e 3 minuti.
18: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
19: Oggi parliamo di spedizioni e di trasporti, però lo faremo, come sentirete, in una modo particolare, ma innanzitutto diamo il benvenuto all'amministratore e cofondatore di SeaWeGo, Marcello Favalli.
8: Buongiorno a tutte. Siamo nati, devo dire, come spesso succede, da un'esigenza. Quello che facciamo, in estrema sintesi, può essere paragonato a una sorta di BlaBlaCar per le merci, almeno così ci hanno definito, ci hanno soprannominato. Quindi, per chi non conosce l'applicazione BlaBlaCar, ecco, noi permettiamo a chi deve già fare un tratto di strada, per esempio in Milano-Venezia, permettiamo a questa persona di dare un passaggio, diciamo così, a un pacco, a un prodotto, una torta, una bicicletta. Quindi prendere questo prodotto, metterlo nella sua automobile, portarlo a destinazione, guadagnare dei soldini e in questa maniera ottimizzare lo spazio vuoto che ha a bordo. Questo perché sappiamo che in Europa ci sono circa 270 milioni di automobili che trasportano solo 1,3 persone a bordo, quindi sappiamo che abbiamo un mare di spazio nelle nostre automobili. Tutti i giorni noi viaggiamo con l'automobile semi vuota, non ci facciamo caso, non ci pensiamo, lo diamo per scontato. Da oggi con SeaWeGo è possibile riempire quel spazio vuoto con dei pacchi, con delle merci che devono già andare sulla stessa tratta. Tutto qua, molto semplice.
19: E vi ricordo come sempre che anche questa intervista può essere ascoltata in versione integrale nella sezione podcast dal nostro sito classe1.it. A risentirci.
18: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Sorriso.
24: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione di viaggio musicale, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. Fate attenzione ai sorrisini, perché c'è veramente un last minute. È arrivata proprio stamane, è arrivato stamane l'ok per il tutto. Giocheremo tra pochissimo, è proprio un last minute, ragazzi, e dunque bisogna veramente prenderlo per il volo. Poi nelle prossime settimane ci saranno altre occasioni con più tranquillità, ma capitano anche delle piacevoli sorprese all'ultimo minuto, perché ci sono due biglietti omaggio domani pomeriggio per assistere a Udinese Cagliari. Anche quest'anno il nostro gruppo editoriale media partner dell'Udinese nelle partite casalinghe al Blue Energy Stadium domani pomeriggio dalle 15 in programma Udinese Cagliari. Allora chi è interessato eventualmente si prepari per questo last minute. L'importante è poi tra poco dal mio via giochi ovviamente la persona che sa di poter essere presente. L'importante è sapere i nomi e il nome anche dell'altra persona con la quale si andrebbe a vedere la partita, e soprattutto ovviamente anche la mail dove vi sarà inviato subito il biglietto. Bene, allora Udinese Cagliari domani pomeriggio, sabato 19 settembre alle 15 il Blue Energy Stadium. Giocheremo allora Tempo di un Tango, ed è un tango per amico, la fisa di Giovanni Scino.

vicino. E allora, cari sorrisini, pronti? Allora, pronti per giocare insieme con un messaggio in WhatsApp, perché poi mi serviranno tutti i vostri dati. Ricordo allora il nostro numero di WhatsApp: 345 48 45 663. Due biglietti, due in omaggio, proprio questo last minute, per assistere domani a Udine al Blue Energy Stadium all'incontro di calcio in Serie A tra Udinese e Cagliari. Due biglietti omaggio per il primo che mi invierà dunque la scritta Udinese, poi con il vostro nome, al nostro WhatsApp 345 48 45 663. Via dunque con il messaggio, e mi arriva. Allora, l'importante che poi ci sia la possibilità di andarci. Vediamo, vedo allora qualche istante, poi daremo anche la conferma. Vedo con Alfredo, poi darò allora la conferma. Intanto pronti per la cumbia con Francesca Mazzucato, protagonista gitana, e poi ovviamente proseguiremo con le vostre selezioni musicali, faremo tappa nei vostri luoghi di ascolto. Gitana, Francesca Mazzucato.

0: Cari amici di Radio Sorriso, è venuto a trovarci anche oggi primo loro dell'Argenteria La Pagoda, Itezza sul Brenta, via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Di cosa vogliamo parlare? Primo, stamattina abbiamo parlato, ti abbiamo smontato l'azienda oramai, sappiamo tutto del tuo negozio, della fabbrica.
1: Ma io sono qui per questo, per spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze che ci sono su tanti oggetti che magari, Giovanni, no, tu vai in un negozio, trovi sì. una cornice d'argento e ti chiedono, ipotesi, 200 euro. Ne vedi una di uguale, identica, magari un po' più larga di fascia, e costa 80 e dici: ma come mai sta situazione, come mai sta differenza,
0: dove m'hanno fregato?
1: Non è una fregatura, cioè sì. esiste la cornice in argento e la cornice in bilaminato, poi ci sono anche delle altre cornici che sono fatte con lo sputtering, diciamo che stiamo andando proprio sul bassissimo livello,
0: okay.
1: che alla Pagoda non troverete assolutamente, perché chiaramente noi facciamo un'ampia selezione dei nostri fornitori. La cornice in bilaminato non è altro che il bilaminato è praticamente un doppio foglio di alluminio e argento stampati insieme,
0: sì.
1: e poi lucidati, verniciati alla stessa identica maniera di quelle in argento. Dunque non è che diventano brutte, non è che si rovinano, non è chiaramente, se quella d'argento ha 30 grammi d'argento, quella in bilaminato ne ha 6, per dire, no?
0: Okay.
1: Però la finitura è la stessa identica, dunque non si rovinano, costano nettamente meno. Se qualcuno vuole fare un pensiero e dice: vabbè, io ho un budget di spesa abbastanza limitato, però mi piacerebbe fare una cornice così, alla Pagoda la trovate, e trovate comunque la qualità, sempre.
0: Perfetto, ecco, un'altra cosa che mi preme dire: tutte le cose che vedete nei vari centri commerciali, no? Ci sono queste gioielle, ecco, alla Pagoda non le trovate.
1: No, assolutamente no.
0: Ok, Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari al numero 13.
1: Telefono 0424 560243.
0: Grazie, primo.
1: Buona giornata.
2: Radio Sorriso.

con Giorgia l'orchestra di Gianmarco Bagotti con il Fox Mi Voglio Innamorare. Siamo sempre noi, siamo solo noi. Ovviamente, allora, per quanto riguarda i biglietti, per quanto riguarda i biglietti, nulla da fare, perché Alfredo, che ci aveva inviato il messaggio, poi non può. Vi invito sempre, eventualmente, quando giochiamo, che giochino coloro che eventualmente sanno di poter essere presenti. Allora, ancora qualche minuto, eventualmente lo diamo, la possibilità di poter assistere domani a Udinese Cagliari alle 15 alla Blue Energy Stadium di Udine. Due biglietti in palio, in omaggio, con Radio Sorriso. Eventualmente, allora, inviatemi un messaggio in WhatsApp con la scritta Udinese, poi il vostro nome, per chi eventualmente desidera poter assistere alla partita in questo last minute proprio odierno. Allora, bene, nulla da fare poco fa. Intanto, allora, andiamo subito in quel di Belluno. Vado a salutare Mirko, mi richiedi le 11 ore. Allora, ci ascoltiamo in questa bella interpretazione con gli amici del gruppo Folk e il Confino. Un caro salutone a te, allora, Mirko, e buoni preparativi, visto che, insomma, state preparando un pranzo per non poche persone. Complimenti, allora, buon lavoro, e naturalmente che il sorriso non vi manchi mai. Ciao Mirko, alle 11 ore con il Confine. Rimaniamo a Belluno, certo che sì. Vado a salutare Rita Stirando, c'è la bella compagnia di Radio Sorriso. Buon pomeriggio anche a te. Ciao Rita, mi richiedi Cuore, cantata da Dagmar Trevisan, subito dopo, a seguire.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa, mero bel mestiere?
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli

0: speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
4: Sorriso.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Ed ora tappa in quella di Santa Maria del Piave, andando a salutare Oscar insieme a Cristian Patarini, Occhi Alpini. Da Santa Maria del Piave poi a Brescia, Botticino, salutando Piera con Pietro Galassi, Mia Rondine.

d'ora tappa in quella di Gaglio per salutare Francesca e Roberto insieme a Davide Montali a questa età.

cari ragazzi, venerdì 2 ottobre a Caorera, Setteville, Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e ovviamente e soprattutto la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Iris, Giovannino ed Alex, protagonisti insieme con i ballerini della scuola Prestige. Il Sorriso in Piazza fa tappa venerdì 2 ottobre presso gli impianti del Proloco di Caorera, comune di Setteville, e siamo in provincia di Belluno. L'ingresso libero, tutte le info come sempre nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi. Venerdì 2 ottobre. Intanto tempo di un

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Sorriso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Sono le 16:02.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Radio Sorriso Traffico.
18: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il bivio A1 variante e Sasso-Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni per traffico intenso. È tutto.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo, più prendi meno spendi, negli iper e market aderenti.
22: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca, 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm.
0: torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, orbene. Eccoci nell'ultimo weekend, nell'ultimo fine settimana dell'estate 2026. Quali sono i segni meno e più fortunelli? Ma scopriamolo insieme con colei che ha questo rapporto così speciale con le stelle, con gli astri, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, ci sei?
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori, bentrovato Claudio. Sì che ci sono anche oggi con le stelle, le previsioni del fine settimana. Partiamo subito dalla 12ª posizione, Acquario. Giove a sfavore, l'hai sopportato fin troppo bene quest'estate, però adesso ci si mette anche Venere contro, diciamo che il genere umano ti indispone. 11º posto, Toro, proprio tu questo fine settimana mi diventi particolarmente nervoso, è un weekend, no. 10ª posizione per l'Ariete. Non ringhi più come un Doberman da quando ci avviciniamo a te. Il problema è che ti esprimerai in modo molto brusco con gli altri senza chiedere scusa, non va bene. 9ª posizione, Leone, Venere a sfavore arriva un po' come la pioggia nel giorno in cui avevi deciso di vestirti di bianco candido. Insomma, caro Leone, non ti sentirai al massimo della tua forma. 8º posto, Capricorno, pur sentendoti un po' senza energie, senti che la situazione sta pian piano migliorando, quindi confidiamo nel prossimo weekend. 7ª posizione per la Bilancia, questo fine settimana sei in equilibrio, tutto fila abbastanza liscio senza troppi intoppi. Siamo arrivati alla metà della nostra classifica, fra poco i segni più alti, quelli più fortunelli di questo weekend.
0: Benissimo, tra poco Elisa, tempo di

0: Bene, bene, bene, si ritorna tra le stelle. Elisa, rieccoci.
1: Di nuovo insieme con i segni out, i segni in. Dai che ci siamo. 12° posto Acquario, 11° Toro, 10° Ariete, 9° Leone, 8° Capricorno, 7° Bilancia. Andiamo nella parte più alta, più fortunata della nostra classifica. Al 6° posto il Cancro, nonostante qualche discorso, qualche battuta scontata, sei socievole, sei di compagnia e quindi sarà un weekend abbastanza soddisfacente. 5ª posizione Sagittario, adesso sì che si ragiona, caro Sagittario, energia, voglia di fare mille cose, ottimismo, voglia di mettersi in gioco e un buon weekend. 4º posto Gemelli, quando si diceva ne riparliamo a settembre, beh, nel tuo caso se ne riparla a metà settembre, cioè adesso, però l'importante è che ti attivi, so che lo farai, ci vuole un po' di impegno, per te è tempo di rimettersi in pari con tutti quanti gli arretrati, tutti gli impegni che non hai portato a termine un po' per pigrizia. 3ª posizione Vergine, quanto ti piace stare qui in alto, praticamente nell'attico della classifica dei segni zodiacali più fortunati, ti senti un imperfetto equilibrio tra dolcezza nei modi e fermezza negli intenti, quindi un buon fine settimana. 2º posto Scorpione, l'amore, caro Scorpione, ha sempre tantissime forme, ma per te questa settimana sarà la voglia di stare insieme, di condividere le cose con chi ami. E al 1º posto, rullo di tamburi, eccolo qua, il segno dei Pesci, sono contentissima, il mio segno, 1º posto nella classifica dei segni più fortunati, beh, tu senti di meritartelo un pochino, è un fine settimana da ricordare, ti attendono tante belle cose. Siamo arrivati alla fine della nostra classifica, fate i bravi, mi raccomando, ci risentiamo nel weekend con Viaggiando Controvento. Un saluto a tutti, ciao Claudio, un abbraccio.
0: Grazie anche a te, un abbraccione, ciao ciao Elisa. Beh, allora, per questo ultimo fine settimana dell'estate 2026, complimenti per i nati sotto il segno dei Pesci, medaglia d'oro per questo weekend, e scendendo sino al 12° appannaggio questa volta dell'Acquario, come dico e come ricordo sempre, l'importante, cari ragazzi, che nonostante tutto il sorriso non

0: Donna Daniela Rosi, fotoromanza, Ieri non è arrivata in tempo, oggi si prende qualche minuto, cara signora Carlo, che le sono mancato. Lei continuava ininterrottamente a messaggiarmi, a chiamarmi e lì a Gatteo.
1: Il signor Cloud non guardava i messaggi, non rispondeva.
0: No, eravamo presi da
1: le foto con le donne. Maledetto signor Claudio.
0: Ah, l'altra volta lui amara, oggi maledetto siamo a posto.
1: Insultino affettuoso ogni tanto.
0: Ah, va bene.
1: Oh, è andata bene, ragazzi.
0: Sì, molto bene. Bello. Bellissimo incontro con gli artisti, poi ce n'erano altri amici che non erano in nel concorso di San Liscio, ma che erano lì, insomma, due belle giornate, dai. Ci
1: siamo notturna, bella movimentata, come piace a lei.
0: Sì, fino a quasi le due io non ne potevo più. La signora Iris invece è più tosta, e va bene, dai, perché sai, non siamo più vent'anni, anzi,
1: no, certo.
0: Tre volte, ma non importa.
1: Non importa.
0: Lei oggi su quale indicazione vorrebbe portare? Le piace questa? Su quale,
1: bello,
0: è uscita su quale indicazione?
1: Ci piace. Allora, una moda del passato che secondo voi dovrebbe tornare? Non lo so, vogliamo parlare delle spalline, dei capelli cotonati.
0: Le famose spalline.
1: O andando ancora più indietro, la gonna a ruota con il barboncino di pezza appiccicato.
0: Ma lei torna veramente tanto indietro.
1: Parla di moda del passato, però dovrebbe tornare di moda la ghigliottina, ad esempio. Quella che era una bella moda, signora.
0: Signora Carlotta, ma insomma, dai. Anche la ghigliottina, già che la giocano tutti i giorni. Le piace sta cosa.
1: Ma
0: è meglio quella che non quell'altra, però. Caspitina, ragazzi, insomma, voglio dire.
1: Casi.
0: Lei ha un'idea quella della spallina.
1: A un certo punto uno prende il volo con certe spalline. Allora, io in realtà volevo anche parlare con lei di una cosa che però in un certo senso si aggancia.
0: Dove mi vuole portare? Perché quando lei comincia così non so mai se fermarla
1: prima.
0: Deve
1: sapere che io ieri, signor Claudio, ho avuto l'illuminazione su cosa chiedere a Babbo Natale.
0: Già adesso. Insomma, tempo, poi lui ci deve preparare tante lettere che arrivano e non ha tempo.
1: È una cosa che chiedevo quando ero bambina. ovvero, smetta di ridersi, Claudio, che non gli ho ancora detto. Una Barbie? Sì, perché hanno fatto una nuova Barbie.
0: Ne hanno fatte tantissime.
1: Ne hanno fatte tantissime.
0: Persino incinta, ma di tutti i colori, vabbè.
1: Anzi, in realtà sarebbe più un Ken, ok? Hanno fatto un nuovo Ken. Il Ken di Lenny Kravitz. Signor Claudio, bellissimo con il suo top scintillante, i pantaloni a zampa, anche il pantalone a zampa e il top scintillante sono mode che potrebbero tornare. A forma di Lenny Kravitz, visto che non posso avere l'originale, potrei prendere la bambola e metterla sul comodino in modo da ogni sera ingelosire il signor Ciccio.
0: Mi sovvien di chiederle.
1: Mi sovvien l'eterno e le morte.
0: Mi sovvien di chiederle, signora, ma l'avesse qui in presenza Lenny Kravitz, cioè l'avesse fisicamente accanto? No, non
1: qui
0: si può dire.
1: In questo momento? In primo luogo scatterebbe subito il contest di muscolare con il signor Claudio, visto che sarebbe subito intervista doppia con il signor Claudio e Lenny Kravitz per la gioia di tutte le donne.
0: Intanto si accontenti lì del Ken lì vestito.
1: E poi gli direi: dai Lenny, fai degli addominali. E io starei lì a guardare.
0: Lei così rimarrebbe in religioso silenzio e così guarderebbe con tanta roba, magari toccarlo.
1: Non sono così aggressiva. Poi chiamerei le amiche e tutte con del popcorn, mangiando i popcorn, guarderemo Kravitz che fa il push-up,
0: vabbè.
1: Lenny stremato non ne potrà più più di fare addominali, trazioni.
0: Sì, io vado, signora.
1: Diretto, chiameremo lei, signor.
0: Bene, bene, che insomma tra me e lui c'è poca differenza. Poi, forse a parte il conto in banca, ma quelle sono.
1: Il suo è molto più cospicuo, signor Claudio, come tutti sanno.
0: Le vorrei mandare dire quel. No, va bene, lascio che le dica a me, siamo buoni. Allora, sorrisini, Alvio ed Elena, che saluto, già ragazzi belli sulle notte di Tink. Noi ci risentiamo domenica pomeriggio, un altro ricco pomeriggio di musica e di sport, tra calcio, la MotoGP e la musica ovviamente su tutto e soprattutto. Grazie per aver condiviso questo viaggio musicale odierno di Oltre Liscio, che riparte lunedì sempre dalle 14. Buona serata, buon fine settimana a tutti, fare festa con testa, mi raccomando. Buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il liscio. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare. Deghi

0: operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero?
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Sorriso!
12: È il momento di I colori della musica.

Dicono i nuovi mister che non è la Piera, ma noi tutte coloro che si chiamano Piera e ci stanno ascoltando le invitiamo a chiamare Radio Sorriso. Buon pomeriggio da Carlotta. Oggi si parla di quelle mode del passato che mi piacerebbe tornassero. Se eravate dei grandi fan, ad esempio, dei pantaloni a zampa, delle maglie fatte all'uncinetto, degli zatteroni, perché no, ancora delle spalline. Voglio sentire tutti i fan delle spalline, ecco, quelle mode che vi piacerebbe far tornare in auge oggigiorno. Fatemelo sapere, chiamatemi o mandatemi un messaggino, i numeri li sapete ma io ve li ripeto comunque. Per i messaggi 345 48 45 663, per le telefonate invece 0423 736680 e 736681. E ora si parta subitissimo a ballare, perché d'altronde siamo qui proprio per questo. C'è Selena Valle con noi, con la cumbia e la sua orchestra. Ovviamente questa è Atena.

Roberto Tagliani e per averti, eccoci qua alle 16:50 minuti su Radio Sorriso, un pomeriggio davanti a noi e un weekend anche. Cosa farete il prossimo fine settimana, se avete voglia di raccontarmelo? Dai che c'è la mazurka, chi di voi andrà a ballare? Beh, è il momento di allenarsi, c'è Mirko Gramellini con Spaccona.

0: e anche un bel giro di tango in compagnia di Roberta Cappelletti con Felicità. Sorrisini, facciamo una piccola pausa, la prima pausa della nostra trasmissione. Vi ricordo l'argomento di oggi: qual è la vecchia moda che vi piacerebbe far tornare, che vi piaceva, magari da ragazzi vi piaceva portare i capelli lunghi e vi piacerebbe tanto farlo di nuovo? Che ne so, ditemelo voi, mi raccomando. Arriviamo tra pochissimo dopo la pausa.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 17:00.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Nel periodo in cui si compila la dichiarazione dei redditi, si riaffaccia una delle minacce informatiche più insidiose per i contribuenti italiani. Si registrano infatti nuove truffe via email e SMS che sfruttano il nome e l'immagine dell'Agenzia delle Entrate. Il meccanismo criminale utilizza il pretesto di un presunto rimborso IRPEF. Lo scopo è di sottrarre i dati personali e attaccare i conti correnti. I contribuenti più colpiti da campagne di questo tipo risiedono in Lombardia, ma segnalazioni interessano anche il Veneto. La Procura della Repubblica di Venezia ha delegato i carabinieri di Mira all'arresto su ordine del giudice per indagini preliminari del marito di una donna violento con la coniuge. Il 61enne, ora in carcere, è ritenuto responsabile di maltrattamenti in casa, un comportamento ostile che avrebbe tenuto da almeno 2 anni. Ci sono 42 ospedali italiani compresi nella lista internazionale stilata annualmente dalla rivista Newsweek. Le strutture italiane con comprovata esperienza in aree specifiche della medicina brillano per le specifiche in oncologia, ortopedia, nefrologia tra le altre. Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto vantano la presenza di più ospedali. È tutto.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Sorriso.
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Orchestra di Lorenzo Vergili con il brano del mese Galletti Boston, la voce di Giulia. Io brillerò, si brilla a Radio Sorriso, e lo dicono anche i nostri artisti, ovviamente. Salutiamo Tony America, un bacione caro Tony, buon pomeriggio a Silvia che mi dice: io vorrei tanto far tornare la moda dei pantaloni a zampa d'elefante, quando ero giovane li portavo sempre e mi stavano benissimo, ma scommetto che ti stanno anche adesso. Tra l'altro si trovano comunque anche oggigiorno, magari non a zampissima come negli anni 70, però vedrai, se ti fai un giro a negozi li trovi e li potrai sfoggiare meravigliosamente, che poi in realtà non sono mai proprio del tutto passati di moda effettivamente, si vedono più o meno sempre in giro, certo non tanto quanto un tempo, ma per farli tornare potremmo metterci d'accordo, iniziamo a reindossarli come se non ci fosse un domani. Io ogni tanto li metto molto volentieri, devo dire. Laura Cervarese voleva ascoltare la moto polca e noi ce la facciamo ascoltare subito, mia cara Laura, ecco.

Allegretti con Sola, eccoci qua, sorrisini belli. Io vi ricordo che all'interno della mia trasmissione si può partecipare, anzi io sono molto felice se partecipate all'argomento, ma se partecipate offendendo intere categorie umane, io il vostro commento ovviamente non lo riporto. Mi dispiace tanto, ragazzi. Educazione e rispetto per gli altri alla base, altrimenti non andiamo d'accordo. C'è un filo rosso che ci unisce, lo dice anche l'orchestra di Matteo Tassi, e ce la canta la voce di Silvia.

Era Ornella Nicolini con Cin Cin Lugana e un bel brindisi per salutare l'amico Giovanni di Palermo. Un po' di tempo che non ci sentiamo, un abbraccio, ciao Giovanni. La prossima volta che vengo a Palermo devo assolutamente avvisarti, così vengo a mangiare lo sfincione. Mamma mia, che buono. Allora saluto anche Silvana Castellucchio, che Silvana mi diceva vorrebbe far tornare Giovanni 23esimo, ma non credo che un papa si possa esattamente collocare nella categoria delle mode. Comunque ben venga. Ciao Silvana, buon pomeriggio a te. Noi andiamo avanti con la musica. C'è l'orchestra del maestro Borghesi con un meraviglioso mix di canzoni dei Pooh. Vi piacciono? Beh, è giunto il momento di ballarle.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso. Radio Sorriso.
12: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
13: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori.

0: Di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E c'è Gianni Drudi con le sue Edizioni Baracca nel pomeriggio di Radio Sorriso con l'ultimo clown. Io vado a salutare l'amico Alfonso di Lonigo, che mi ha richiesto un bel valzer di Roberto Scaglioni. E adesso ci balliamo il cantarello. E vado a salutare anche Mauro, che ci ascolta, pensate un po', da Madrid, tantissimi anni che vive in Spagna. E allora, caro Mauro, lo dedichiamo un po' anche a te questo bel valzer. Un bacio a tutti coloro che si sono appena collegati con Radio Sorriso. Argomento di oggi, le mode che vi piacerebbe far tornare in auge. Molto interessante. E poi continuiamo a

Ed erano le mondine con il grillo. Mamma mia, mi dava sempre un po' di inquietudine. Ecco, anche le canzoni di quando eravamo piccoli sono qualcosa che si potrebbe far tornare in auge, o forse lo sono sempre state, perché comunque le facciamo ascoltare ai bambini più piccoli, ma poi magari le riascoltiamo e diciamo: ma che è sta roba? Ma il grillo piace sempre. E invece vi ricordo un appuntamento molto importante, perché domenica 4 ottobre tornano i grandi pranzi di Radio Sorriso con l'appuntamento di Tricesimo Udine al ristorante Belvedere, con un bellissimo e buonissimo pranzo e un bel pomeriggio danzante, il tutto a 42 euro. Per ogni dettaglio andate pure sul sito di Radio Sorriso, così vi mantenete aggiornati. Ci sarà molto presto, se non c'è già, anche il menu che potete consultare. E per prenotare potete chiamare ancora per 10 minuti oggi lo 0423 7367, il nostro centralone in orario ufficio. Fuori orario ufficio chiamate qui in radio, che ci pensiamo noi. E gli ospiti, direte voi, beh, ci saranno Linda Biscaro e Matteo e anche Graziano Cianni. Poi ne annunceremo degli altri, ma intanto ci ascoltiamo proprio Graziano Cianni con Lei ritornerà.

0: Ed era Dante effetto musica.
1: Oh, fa caldo qua,
0: fa caldo, c'è arrivato Patrick. Io dopo che il signor Claudio aveva deposto degli orsi polari sul pavimento, avevo staccato il condizionatore e mi ero scordata di riattivarlo per l'arrivo di Patrick.
1: Sono entrato, sembrava un forno.
0: Adesso si riraffredda. Io stavo qua così bene, al calduccio.
1: Ciao Carlotta.
0: Ciao Patrick, buongiorno.
1: Buongiorno, buonasera ormai. Sì,
0: sì. Allora, qual è la moda che ti piacerebbe far tornare in auge?
1: La moda che mi piacerebbe far tornare in auge gli anni 80.
0: Ok, quindi spalline grandi come alettoni.
1: Esatto.
0: E capelli cotonati di altezze improponibili.
1: Bravissima.
0: Bello, ci piace molto.
1: Gli anni 80.
0: Stanno un po' tornando gli anni 80. Se tu vedi, non so se sei arrivato in tempo, se lo vedi, il nostro Diego al centralino che c'ha proprio il capello
1: quadrato dell'anno 80. Tutto bello dritto lì. Sembra un mattoncino appoggiato
0: in testa. MCM tipo. È così, cari sorrisini, continuate a parlarne con Patrick. Noi ci risentiamo domenica. Domenica ore 17, dalle 17 alle 19 ci prendiamo un aperitivo. E adesso ci salutiamo in compagnia di Orlando Campanini che dice: ci piace il liscio. E io dico:
1: certo.
0: Siamo qua a Radio Sorriso. Direi
1: questa,
0: proprio di sì. Ci
1: esatto.
0: piace, certo. Siamo qua apposta. Un bacio, buon weekend, ciao Patrick, buon
1: ciao.
0: Lavoro.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 18 e 4 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora tensione oggi sui cieli del Baltico dopo che jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto in Russia le elezioni per scegliere i rappresentanti della Duma sono state sospese a Sochi per un attacco di droni ucraini. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. La alto commissario europeo Callas definisce inaccettabili gli attacchi alle navi. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, professoressa della scuola media ferita da uno studente tredicenne dell'istituto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che l'ha ferita che i genitori. Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sul 31enne che lo scorso 16 maggio a Modena lanciò la sua auto contro i pedoni. In città un morto e 7 feriti, il tragico bilancio. I medici difendono la loro autonomia in merito all'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti falsi certificati per impedire il trattenimento di stranieri nei CPR. Mai istigato nessuno a fare certificati falsi, dice uno dei medici indagati. Siamo al calcio, in chiusura questa sera dalle 20:45 torna la Serie A dopo le Coppe Europee con l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Domani alle 18 attesa per il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sorriso!
25: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
26: Radio Sorriso, più giovane che mai.
27: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
28: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri. A 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni euro. Batte. Forte. Sempre.
29: Dettagli in negozio online.
30: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte. Filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
31: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
32: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
33: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
34: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
35: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
34: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Sorriso!
25: È il momento di cocktail di sera.
36: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini Band per averci offerto questo bellissimo brano dal titolo Immagina, ormai un grande successo che avete imparato a conoscere qui su Radio Sorriso. E adesso ufficialmente vi do la buonasera. Buonasera a tutti amici di Radio Sorriso, dal vostro Patrick in questo venerdì 18 settembre. Sono le 18:14, saremo in compagnia fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345-48-45663 per quanto riguarda WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. E allora io vi do la buonasera con un grande successo di Fred Buscaglione, interpretato dall'orchestra del grande Ivano Nicolucci. Ce l'ascoltiamo subito. Pronti ragazzi? Buonasera signorina per voi.

Il nostro caro amico Tony Sesso lo dice: sei beautiful per me. Questo grande successo appunto di Tony Sesso degli anni 90. Abbiamo ascoltato in questo momento su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, vi ricordo, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, per accontentare le vostre belle dediche richieste con le canzoni preferite delle vostre grandi orchestre italiane. Perché ricordo che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate voi, e noi siamo qua per accontentare tutti quanti. Quindi il 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggi con la vostra canzone preferita, oppure telefonatemi allo 0423-736-680 o 736-681, come hanno fatto del resto l'amica Nadia di Treviso, che vado a salutare. Ciao Nadia, un abbraccio e grazie per la bella telefonata e anche per la bella richiesta che andiamo ad ascoltare adesso. E poi andremo ad accontentare l'amica Flora di Brescia con Ciliegi in fiore, Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. Intanto per l'amica Nadia di Treviso ci ascoltiamo la voce di Marco, Marco e il Clan con Se non ci fossi tu, uno dei suoi più grandi successi su Radio Sorriso per voi in questo venerdì 18 settembre.

0: XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: A-E-O, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo anche le edizioni Saproject per il brano del mese, la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani con Mojito. E allora adesso andiamo a salutare anche l'amica Maria di Marghera che mi ha telefonato per un saluto veloce. Ciao Maria, un abbraccio grande anche a te. E adesso andiamo anche a salutare un'amica speciale, l'amica Norma di Noale, che oggi, pensate, compie gli anni. E allora da parte di tutta Radio Sorriso, da parte di tutti noi speaker, ma soprattutto da parte degli ascoltatori, carissima Norma, noi ti facciamo tanti tanti cari auguri di un felice compleanno. Ci stringiamo forte a te per festeggiare questo bellissimo giorno, mi raccomando Norma, festeggialo nel migliore dei modi, mi raccomando, soprattutto ascoltando Radio Sorriso. E a te dedico la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, però prima salutiamo l'amico, eccolo qua, che ci chiama, ci ha mandato un messaggio da Brescia, l'amico Paolo di Coccaglio in provincia di Brescia, che vorrebbe ascoltare una canzone di Pietro Galassi. Poi, carissimo Paolo, ti è contento con Sinfonia d'amore, Pietro Galassi, Manolo e Matteo. E allora, intanto, carissima Norma, per te 100 di questi giorni con Franco Bastelli.

E ci siamo ascoltati anche Sinfonia d'amore con Manolo e Matteo e Pietro Galassi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso vado a ricordare un grande appuntamento che è quello di domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, buona musica, tanto cibo e tante sorprese. Si mangia tantissimo, ragazzi, mi raccomando, preparatevi a digiuno 2 giorni prima almeno. Saranno con noi Graziano Cianni e poi Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti, restate sintonizzati per scoprirli. Il menù è a 42 euro a persona, tutto compreso, e i dettagli li trovate sul nostro sito internet sorriso.it. Sorriso, ricordo, scritto sempre con 3 R. Prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367 e in orario d'ufficio, vi ricordo, domenica 4 ottobre sarà il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo e ballo degli ascoltatori. Adesso, ragazzi, andiamo a salutare l'amica Sonia di Conegliano che mi ha telefonato allo 0423 7366 80, come d'altronde ha fatto anche l'amico Cristian di Padova che sta rientrando dal lavoro e vuole ascoltare una bella canzone di Igor Chimetto, Una nuova luce. Però prima accontento l'amica Sonia, per galanteria Cristian deve accontentare prima le signore. Allora, cara Sonia, per te che mi hai richiesto Besame Muccio, arriva a tempo di Cia-Cia-Cia con Matteo Tassi. Ascoltala perché ha una carica incredibile. Poi Una nuova luce con Igor Chimetto. Patrick, per voi in questo venerdì 18 settembre, sono le 18:51 minuti, quasi al primo giro di boa di Radio Sorriso, la nostra prima ora in compagnia. E allora intanto Cia-Cia-Cia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 19 e un minuto. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente tredicenne dell'istituto. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia all'insegnante. Il ministro Valditara propone di vietare l'uso dei social agli under 15 dopo l'accaduto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che ha ferito la donna che i suoi genitori. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, dice il figlio dell'insegnante. Roma, Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas della Capitale, verso gli altari, lo ha annunciato oggi Papa Leone XIV aprendo l'assemblea diocesana della diocesi della Capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dell'assemblea. Calcio no stop dopo le coppe europee, torna infatti la Serie A che in serata propone l'anticipo della quinta giornata del massimo campionato tra il Sassuolo di Aquilani, rivelazione della prima parte della stagione, il Monza. Domani big match all'Olimpico tra Roma e Inter, si giocherà dalle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio!
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale confezione 8 bottiglie 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, salutando subito l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto. E Dina mi ha mandato una foto del piatto che ha fatto Solidea in questa sera. È un bel piatto, diciamo, pieno di vitamine, pomodori, zucchine, cetrioli, con delle uova. Veramente un piatto che sazia e anche bello da vedere, con delle bottiglie anche personalizzate dietro con scritto Solidea ballerina. Ciao Solidea, ciao Dina, un abbraccio grande anche a voi, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. E poi andiamo a salutare l'amico Gaspare e l'amica Laura che sono in auto, che ci ascoltano. Loro sono di Monastier in provincia di Treviso e mi hanno telefonato per fare i complimenti a Radio Sorriso, a noi speaker, ma soprattutto per salutare il nostro direttore Alex. E allora loro dedicano al nostro direttore una bella canzone di Omar Lambertini. Omar Lambertini l'ha ripresa, l'ha riarrangiata e ci ascoltiamo la Colleghiala, pronti così per voi, carissimi Gaspare e Laura, grazie per essere all'ascolto.

con Nicola Congiu abbiamo ascoltato questo Always on My Mind, è una bella bellissima canzone. Andiamo a salutare, a fare gli auguri di buon anniversario di matrimonio a degli amici speciali che sono Daisy e Alessandro di Mira, che hanno fatto il loro anniversario. Grazie ragazzi per il vostro bel messaggio e anche per aver ricordato che insomma 4 anni fa vi siete sposati, e io vi mando un bacione grande e vi faccio veramente tante congratulazioni e tanti auguri per il vostro 4° anniversario di matrimonio. Un abbraccio Daisy, un abbraccio ad Alessandro, gli amici di Mira che ci scrivono tramite WhatsApp al 345 48 45 663. Adesso vado a ricordarvi un grande appuntamento, che è quello di Sorriso in Piazza venerdì 2 ottobre a Caorera de Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca, musica, divertimento, gadget, sorprese e a tutta simpatia con gli speaker di Radio Sorriso, ma ci saranno Iris, Giovannino e Alex, quindi con i ballerini della scuola di ballo Prestige. Sorriso in Piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. L'ingresso è libero e per tutte le info il nostro sito internet sorriso.it, scritto con 3 R, mi raccomando. Sette Ville, Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno, venerdì 2 ottobre Sorriso in Piazza con Iris, Giovannino, Alex, e a far da cornice ci saranno i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Adesso vado a salutare un amico carissimo, un amico Angelo e la moglie Egle di Castel Covati in provincia di Brescia, e mi hanno richiesto una bella canzone. Ci siamo fatti 2 chiacchiere riguardo frutta e verdura dell'orto, della stagione, insomma tante belle cose. Difatti sentite, ho un po' di acquolina in bocca perché abbiamo parlato proprio di mangiare. Allora carissimo Angelo e alla moglie Egle, lui mi ha richiesto una bella mazurka, io ti accontento con questa bella bimba castellina a Pasi.

Saluti e baci con Renzo e il Rosso a tempo di polca su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo venerdì 18 settembre in compagnia del vostro Patrick. Sono le 19:27 minuti e sarò qui a tenervi compagnia appunto fino alle ore 20 in questo cocktail di sera. Vi ricordo un grande appuntamento che è quello di 27, 28, 29 novembre. Prepariamoci a Natale ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Ljubljana e la magia del lago di Bled. La quota sarà di 459 euro per persona in camera doppia per le prenotazioni sino al 30 settembre. Mi raccomando, vi ricordo che la quota comprende viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Novanta di Piave, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova, Trieste. Poi ci saranno due notti in hotel. L'hotel è quello bellissimo, Hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, appunto. Poi ci sarà la visita guidata di Ljubljana e al lago di Bled, il trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex, Manuela Recchia come ospite e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni. Tappa al casinò, obbligatoria per chi volesse tentare la fortuna. Poi ci sarà con noi l'accompagnatore agenzia e la polizza sanitaria compresa nel prezzo dei 459 euro per persona. Informazioni per tutte le informazioni telefonate allo 04 23 73 67. E ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per il supporto tecnico, l'agenzia Prima Rete di Padova. Grazie di cuore. E adesso ragazzi, prima della pubblicità vi voglio far ascoltare questa bella canzone con Omar Codazzi. Un saluto lo mando all'amica Enrica di Treviso e un saluto lo mando anche all'amica Rita di San Daniele del Friuli con la figlia Emanuela e la figlia Antonella. Un bacione grande, grazie per le belle parole che sempre mi dite quando mi telefonate. Arriva Omar Codazzi con Sirena per voi su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
14: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
19: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. E andiamo a ringraziare anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, che ci hanno presentato il brano del mese con Paola Fabiani, La vita è bella. La vita è bella veramente, ragazzi, godiamocela il più possibile. Intanto vi ricordo anche di interagire nei nostri canali social, Facebook e Instagram. Per quanto riguarda tutte le nostre novità, potete trovarle anche nei nostri social, quindi restate aggiornati tramite Facebook e tramite Instagram su Radio Sorriso. Vi ricordate anche di scaricare l'applicazione nel vostro telefonino, così potete portarci in ogni parte del mondo e ascoltare Radio Sorriso dove volete voi, anche in America, insomma dappertutto, ecco. Finché fate una passeggiata la sera col vostro telefonino, vi accendete l'applicazione e ascoltate Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare un amico, Armando di Brescia, che ci ha richiesto Il vecchio e il bambino. Dice: buonasera, sera, mentre sto in viaggio potrei ascoltare appunto Ruggero Scandiuzzi con Il vecchio bambino. Ma certo, Armando, noi siamo qua per accontentare tutte le belle dediche richieste e io ti accontento molto volentieri. Ascoltiamo questa bella canzone con Ruggero Scandiuzzi.

la simpatia di Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore. Ci siamo ascoltati Le Unghie Rosse qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vi ricordo che questa sera, ragazzi, il circo magico di Tyler Martini vi aspetta dalle ore 21 in via dell'Artigianato alla Rossa e in provincia di Belluno. Mi raccomando, i biglietti per quelli che hanno prenotato per questa sera potete darli all'entrata ed entrerete gratuitamente grazie a Radio Sorriso. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Questa sera il circo magico di Tyler Martini alla Rossa in provincia di Belluno in via dell'Artigianato. E adesso, ragazzi, vi ricordo, prima di salutarvi, domenica 4 ottobre il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Mi raccomando, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni, Linda Viscaro e Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni. Adesso vado a salutare l'amico Alessandro di Terrassa Padovana che mi ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, che è La Danza del Sole con Daniela Nespolo e Rossella Ferrari. E poi arriverà Monica dei Rodigini con TikTok. Intanto, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, grazie per i bei messaggi, per tutte le vostre telefonate. E ultimo per ultimo vado a salutare anche l'amico Andrea di Vicenza che mi ha mandato una bella foto con scritto buonasera. Poi saluto anche l'amica Luciana. Ciao Luciana, un abbraccio anche a te, buona serata, un abbraccione, grazie grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. Il vostro Patrick vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento a martedì dalle 18 alle 20 per Cocktail di Sera qui su Radio Sorriso. E mi raccomando, sempre sintonizzati. Arriva La Danza del Sole per l'amico Alessandro di Terrassa Padovana che la dedica all'amico Michael. Ciao a tutti dal vostro Patrick, un bacio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
4: E anche quest'anno esageriamo!
3: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
4: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
3: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
4: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
6: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Sorriso.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Sono le 20 e 3 minuti.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di nuvole si faranno vedere nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con la possibilità anche di qualche acquazzone, più probabile in Emilia-Romagna e sulla fascia alpina e prealpina. Ma si va anche verso un miglioramento, con schiarite anche ampie iniziali dalle zone di pianura, in vista di un fine settimana all'insegna ancora più dell'estate che dell'autunno. Punte massime nel weekend vicine ancora ai 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sorriso!
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: il momento di Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Il venerdì sera di Sorriso Grandi Firme è iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73 dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite, un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica, stile barocco per archi e organo. Un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, di riflessione. È conosciuta come adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera. Una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Grande allegria con Rosy Velasco, i Bandiera Gialla, Para toda la vida, un questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme. Lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando sarai piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando sarai piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Fai la brava. Buonanotte.
1: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorrà.
1: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.
3: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: E se non mi ricordo più di te?
1: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 21 e 12 minuti.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti.
20: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e Market aderenti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e aderenti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso! Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
16: Info al 0423 7367.
17: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
7: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Sorriso.
0: Care amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 22 e 21 minuti.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: solo da €1 con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.
1: Dettagli in negozio, tanto tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi €1, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Sorriso.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
5: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
4: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Sorriso!
15: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
5: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
4: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
14: Sono le 23 e 19 minuti.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Solo da 1 euro, con passione. Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
19: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Candice Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e 17 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Sorriso.
5: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: La notte mi vesto di Radio Sorriso. Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. So

0: Di notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: È 1:11.
2: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367. Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
3: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
2: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
4: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.